0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Addirittura, Lello!
2: Certo, con Fred De Palma, Anita, Amy Schill, Nino D'Angelo, tutti quanti.
1: Non
2: la
1: c'era
2: testa
1: anche
2: gira.
1: Nino D'Angelo, no?
2: Di sottofondo sentivi un così. Certo, amici, certo. 17:11 minuti, siete su Radio Belle Monelle, insieme a voi Andrea e Alvise, fino alle ore 18 stiamo parlando di questa sindrome di Dorian Gray, che in Italia ne soffre il 50% della popolazione. Poi ovviamente, se volete, andiamo anche a snocciolarvi quali sono i dati per quanto riguarda maschietti e femminucce.
1: Eh sì, okay. fra poco. Tra l'altro, nella nostra chat, diciamo, al nostro 393-7366-170, più che sindrome di Dorian Gray, sì, sembrerebbe la sindrome di Benjamin Button. Perché? Perché lei dice: io sono nata vecchia, perciò per me è sempre uguale.
2: Ah, vedi?
1: E non è l'unica. In tanti ha detto: no, ma io anche quando avevo 14 anni ero vecchio. Ma e tutti i Benjamin Button.
2: Anch'io tendenzialmente
1: anche tu,
2: non sono mai stato troppo, non ho mai seguito troppo le tendenze, e quindi agli occhi degli altri sono sempre stato vecchio. Che poi io da sempre preferissi andare a letto presto e svegliarmi presto, è tutto un altro conto.
1: Io ovviamente mi immagino da bambino dire: mamma, per favore, non sporcare il giardino, dai, su.
2: No, pudiamo. Io dicevo: non avevamo il giardino.
1: Vabbè, insomma,
2: dicevo:
1: fuori.
2: Ursù madre. Esatto, così le dicevo. 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare in Italia?
3: Radio Bella e Monella.

0: Rosvillane Tony F con Victoria Secret su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
1: Ci scrive lei, buon pomeriggio. Io non mi sento anziana. Bene. Solo dormo un po' meno di un tempo. Ok, una volta si dormiva di più. Però pazienza, e non dobbiamo pensare al tempo che passa. Dai, forza. Quindi lei no. Lei evidentemente pensa che la cosa non sia così importante.
0: Forza e corallo.
1: Come tanti altri, no? Perché ci hanno scritto, guarda, domani raga faccio 55 anni, già che mi dica così, insomma, ci fa intendere che è abbastanza giovanile, meglio di un diciottenne, quindi sta bene.
0: Beh, okay? Ci sta, poi dipende anche molto da come ti sei preso cura di te stesso, no? In questi anni.
1: Certo, secondo me la soglia superati il quale è più difficile riprendersi è superati 40, 42, lì, da lì in poi, diciamo, se il tuo fisico è messo male, è difficile. Se
0: facciamo
1: messo
0: così,
1: bene, va benissimo.
0: Quando raggiungerai quell'età, speriamo. Ci ritroviamo tutti quanti qui. E ci racconti.
1: Ma speriamo di star bene, no? Così.
0: L'importante è la salute, come dicono tutti
1: quanti. Posso sedermi, che già questa cosa.
0: Vai, ti vedo un po' affaticato. 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare in Italia? Radio Bella e Monella.

0: vita di Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo una cosa importantissima da ricordarvi.
1: E sì, vi ricordiamo che un'esperienza Auto Torino fa sempre la differenza, perché in Auto Torino trovi che cosa?
0: Accoglienza e trasparenza.

0: Tanta Gianna Nannini con Profumo su Radio Bella Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma la domanda rimane.
1: Non attenzione. Vi lasciamo senza domande. È davvero un dramma invecchiare? Ditecelo al 393-7366-170. Se siete troppo vecchi per rispondere, tranquilli, il tempo c'è.
0: No, sì, giusto, no, per dire. Un messaggio vocale, va, avanza, dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossano.

0: offerta di Portogruaro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma vogliamo ringraziare il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore.
1: Nec Laura non c'è.
0: E Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso riapriamo l'ultima mezz'oretta insieme.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Parliamo di invecchiamento perché a quanto pare la sindrome di Dorian Gray è qualcosa che sta attanagliando il 50% delle persone perlomeno intervistate in Italia, ok? E gli abbiamo chiesto, è davvero un dramma invecchiare? Lei ci risponde, ciao, per gli altri io sarei anziana. Bene. Però non mi sono mai sentita così da giovane, faccio cose da giovane, cose insomma che prima un tempo non facevo magari, non ho mai fatto da giovane appunto, solo casa, lavoro, adesso viaggi, discoteca, camminare.
1: Però, e attenzione perché prima dicevamo che tendenzialmente c'è un 50% della popolazione, però nel 50%, il 57% sono le donne, mentre il 43% sono gli uomini ad avere questa sindrome di Dorian Gray.
0: Ok, quindi invecchiare è più difficile per le donne che per gli uomini.
1: No, non è più difficile, cioè mette più ansia.
0: Sì, sì, in quel senso intendevo, capito. Anche Mirko ci manda questo,
3: Diciamo, invecchiare non è un granché.
0: Non è un granché, vedi.
3: Invecchiare bene è un'arte, diciamo.
0: Sì.
3: Ma hai visto che l'alternativa non è delle migliori.
0: Esatto, non lo sappiamo perlomeno.
3: Prendiamo quello che viene e cerchiamo di invecchiare bene. Ciao.
1: Ah, vedi, come il vino. Okay. Bisogna fare come il vino, non mettersi dentro le botti, ok?
0: Fatelo. Meglio di no.
1: Non fatelo. Okay. Non si sa mai di questi tempi, Andrea.
0: Si mette a macerare dentro la botte. Me l'ha detto il Vise.
1: Esatto, 393-7366-170. Ultimi minuti per raccontarci se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 1997, gli 883, nessun rimpianto su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. È davvero un dramma invecchiare in Italia?
1: Non è che sia un dramma.
0: No,
1: è che te ne rendi conto quando la mente pensa una cosa e il corpo non risponde.
2: Capito? Capito? Quindi te ne rendi conto e gli fai mannaggia, proprio così. Questo è il commento che viene fatto. C'è anche lei che però dice di stare benissimo. Senti.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, io ho 48 anni.
2: Bene.
0: Dai.
3: Mi piaccio di più adesso che quando ne avevo 20.
0: Ed è giusto.
3: Cioè, ho proprio un livello alto di autostima.
0: Yuppie.
3: Non mi sento vecchia, nel senso che ho figli di 20, 22 anni, 23. Mi sento abbastanza giovane, fisicamente sto bene. L'impressione strana è quando, camminando all'improvviso, ti rispecchi in una vetrina e non ti riconosci proprio immediatamente, perché hai un'immagine un po' diversa di te stesso, forse, ecco. Però io mi piaccio di più adesso che da ragazzina.
0: O stai vedendo un'altra persona specchiata?
2: Cioè, ti piaci, ma se ti guardi allo specchio non ti riconosci. C'è una cosa che mi turba da questo punto di vista, però in effetti comunque tu stai bene, l'importante è star bene.
0: Ma certo,
2: con se stessi, questo
0: assolutamente
2: conta, no?
0: Sì, quindi amici, possiamo ufficialmente dirlo che non è un dramma invecchiare, che sia in Italia, in Svizzera,
2: assolutamente,
0: in Nepal,
2: assolutamente.
0: Ovunque siate.
2: Salutiamo anche Robertino che a 60 anni fa tutto quello che fanno i 18enni, ok? Ce l'ha detto, è in discoteca, fa festa, capito? L'altro giorno gli ha portato una torta, hanno scritto sopra 60, hanno detto ma è per questo ragazzo qui, così gli hanno detto.
0: E pensa che lui quest'anno fa la maturità, perché c'ha voglia di farla come i ragazzi.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Totti controvento su Bella Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea Ferrara, quindi ricapitolando, domani io ritorno qui dalle 15 alle 16 in solitaria.
1: Bravo.
0: E poi dalle 16 alle 18 insieme a te.
1: Perfetto, io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Bella Monella.
0: Incredibile, salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica e quindi ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Italiane da cantare. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play.

0: cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: buona domenica.
1: Buongiorno, un calo anteprima ritorna, protagonista dalle 5 alle 6. Senti come sono aulico stamattina.
2: Anche perché oggi è giovedì, quindi settimana in discesa. Ti stai già proiettando verso il weekend.
1: Guarda, io non vedo l'ora sia sabato pomeriggio alle ore 17. Io da sabato pomeriggio alle ore 17 a domenica sera, ore 00:00, non voglio.
2: Spengi tutto.
1: Spengo tutto, sono finito, basta, chiudo telefoni, non voglio sentire più nessuno.
2: Ma vivendo il presente, oggi siamo a giovedì, quindi una nuova giornata in cui dobbiamo darvi un po' di carica e ricapitolare quello che è capitato ieri.
1: Allora, siccome non ho mai sonno quando vengo la mattina, ho pensato che ho letto la notizia che in Olanda hanno approvato finalmente l'utilizzo dell'auto autonoma, della guida autonoma. Okay. Cioè le auto che hanno questa possibilità possono tranquillamente circolare anche senza che la gente tenga il volante in mano, sempre rimanendo vigili e attenti, perché la responsabilità è comunque tua, ma la macchina può andare da sola. Io ho pensato che nulla di più vorrei che non che la mia macchina mi portasse al lavoro tutte le mattine.
2: Non so i nostri ascoltatori, sono molto molto curiosa di
1: ascoltare. Non erano tutti d'accordo su sta roba qua, anche se io, cioè, pensa, tu ti metti al volante e dici macchina, che la chiami anche,
2: no,
1: magari,
2: ma io non mi fido, non mi fido di queste cose, no.
1: E tu stai lì dormicchiando un po', pensando alle cose tue, e lei ti porta fino al lavoro e poi ti dice: Elisa, Elisuccia, è ora di andare a lavorare.
2: Sì.
1: Non lo vorresti?
2: No, non credo.
1: Dai, sentiamo.
2: Mi toglie il piacere della guida.
1: Ma che piacere della guida alle 5 del mattino?
3: Uè, Zippo, ma allora da ubriaco con la guida autonoma mi porta a casa? Allora benvenga. Ciao, Flavio, da Conegliano.
4: Buongiorno, Zippo. Buongiorno a tutti. Io sarei super, super favorevole. Almeno di mattina, dopo il resto della giornata no, la guido io la macchina perché mi piace guidare, mi piace fare, superare cose varie, però di mattina sì, sarebbe stupendo. Ciao a tutti!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca, stiamo ricapitolando quello che è capitato mercoledì e ne sono capitate di belle. Perché? Perché siamo partiti da una notizia: la zecca dello Stato ha coniato una nuova moneta che vedrà il volto di Valentino come protagonista.
2: È una bella cosa, come ha già fatto in passato, fra l'altro l'abbiamo elencato con alcuni personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese o che sono stati importanti per la cultura, per la musica, per l'arte, ma noi abbiamo fatto una domanda più stretta ai nostri ascoltatori. Abbiamo detto: chi vorreste voi sulla medaglia? Nessuno ha voluto me.
1: Fatti due domande e dati anche tre risposte. Ma non è questo. Ci sono usciti tantissimi nomi di personaggi davvero molto importanti e quindi vogliamo farvi sentire qualche messaggio.
2: Però,
1: se nel frattempo vi viene in mente qualcosa,
2: mandatelo ancora.
1: Sì, mandate anche adesso il messaggio al 393-736-6170.
2: Però secondo me io sarei stato bene su una moneta, una medaglia, un fazzoletto sulla carta igienica, che ne so.
3: Io dedicherei una moneta a Alex Zanardi.
4: Buongiorno Unca, ma allora io farei una moneta con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.
5: Buongiorno Unca a tutti.
6: Sono Alessia da Padova e secondo il mio punto di vista una persona che potrebbe meritare una medaglia a prescindere dalla classe politica sarebbe Silvio Berlusconi, perché comunque è stato un grande imprenditore. Ciao, grazie.
7: Ciao, Roberto da Treviso. Io conierei una moneta per Fabrizio De André e ci dovrebbe essere scritto sotto: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ciao, buona giornata.
8: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo parlato di app e di tecnologia nella terza ora di Buongiorno Uncam ieri mattina. Questo è l'anteprima, ve lo ricordiamo, in cui riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri.
1: Alcuni toccheranno ferro, alcuni gioielli di famiglia, perché ieri abbiamo parlato di queste app preoccupanti sotto alcuni punti di vista e anche secondo i nostri ascoltatori, perché ci è arrivato qualche messaggio di persone di intelligenza artificiale che si occupa di creare degli avatar partendo da persone che sono defunte.
0: Cioè, in pratica tu carichi delle immagini, dei video, degli audio di persone che sono scomparse e loro creano un avatar che, con cui puoi dialogare, con cui puoi parlare, che ha addirittura la stessa filosofia, lo stesso modo di parlare della persona che se n'è andata, che a giudizio direi unanime dei nostri ascoltatori e di noi anche è una cosa un po' fuori di testa,
1: ma anche fuori dalla realtà, perché non ci colloca e non ci aiuta, secondo le opinioni che sono arrivate, a cercare di metabolizzare il dolore. Ma diciamo che sposta il problema su un altro livello.
0: Esatto, questo vale anche per le stessa funzione delle app per innamorarsi, no? Quelle con cui cominci a dialogare: ciao, come ti chiami? Mi chiamo Luisa. È una Luisa che non esiste.
1: Sì.
0: Ciao Luisa, sai, sei molto carina, sei molto gentile. Sì, lo so, sei molto...
1: Adesso però siamo troppo seri.
0: Sì.
1: D'altronde allora... ci chiamiamo Buongiorno Unca.
0: Dobbiamo in qualche maniera rovinare tutto. Voglio le app per il sesso.
1: No, ma... No, ci saranno già.
0: Sì, ci sono. Esistono. Già, ci sono già le app maialine, le chiamo io.
1: Ah, le app maialine.
0: Sì, ti crea un avatar, tu la puoi, cioè la donna o l'uomo che preferisci, lo puoi creare sul telefono, ti viene dell'immagine, ma è un video, è uguale.
1: Quello che dice ciao.
0: Sì, dice ciao, sono pronta a fare tutto quello che vuoi. E tu,
1: ma come siamo presi?
0: Hai presente
1: male
0: la linguetta alla Fantozzi?
1: Sì, ma siamo presi male.
2: Radio Bella e Monella.

succederà.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Eureka offre una vasta. Esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: occhi tuoi.
1: È tempo di stelle, di scoprire quali sono i fortunati, gli sfortunati, quelli mediocri di oggi, non lo so, insomma, a me va bene essere mediocre, insomma, perché di solito c'è la sfiga.
2: Beh, possiamo dare le indicazioni sul segno più fortunato, più sfortunato.
1: È quello mediocre.
2: Sì, okay, facciamo allora, così
1: facciamolo,
2: oggi.
1: Facciamolo, anticipiamo.
2: Allora, partiamo dal segno che è meno fortunato giornata di oggi ed è il segno dell'acquario.
1: Ok, d'accordo, allora va così, ragazzi, cosa ci volete fare? Non è questione di sfiga, è proprio un po' meno fortunato. Una.
2: Il segno che se la cava un po'.
1: Quello mediocre?
2: Sì, okay. Mediocre, segno dell'Ariete.
1: Ok, d'accordo, testardi, ma.
2: Segno fortunato è quello del Leone.
1: Oh, cari leoni, oggi andrà tutto bene per voi se credete a queste cose qua.
2: Sì. Ma Giuseppe che.
3: Radio Bella e Monella.

0: notturni.
1: Anche per oggi abbiamo dato.
0: Abbiamo finito tutto quanto. Adesso andiamo a casa. No, ciao a tutti.
1: Ciao, ci sentiamo domani. Elisa, intanto devi tornare alle 7. E poi io fra qualche minuto parto ufficialmente invece con la trasmissione con Buongiorno che anche oggi ho elaborato, ho cogitato e ho trovato degli argomenti interessanti di cui possiamo parlare con
0: i nostri ascoltatori. E allora ricordiamo, sì, 393-7366-170 il numero. Mandate un saluto a Paolo Zippo.
1: Sì,
0: una pacca sulla spalla.
1: Un abbraccio, un po' alla Canavacciuolo. Sì. La pacca sulla spalla alla Canavacciuolo, che fra l'altro erano a Padova in questi giorni.
0: Davvero?
1: Ho visto anche la macchina di Masterchef ieri,
0: sì,
1: ma non c'era né Barbieri né Canavacciuolo né niente, non c'era.
0: Erano
1: nessuno.
0: Già a mangiare.
1: Erano già a mangiare. Fra l'altro, con che scarpe stai più comoda tu?
0: Quelle basse.
1: Con le sneaker?
0: Sì.
1: Ok, perché di scarpe parleremo stamattina. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 5:58.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come piace dire ad Elisa, da oggi in poi è tutto in discesa. Staremo a vedere se sarà così. Per il momento buongiorno, anzi

0: Andagli a fare.
1: Non si può fare, non si può fare. Se ti dico che non si può fare, non si può fare, tanto più alla radio, no? Non si può fare, non c'è, c'è gente che va a lavorare adesso. Diciamolo sinceramente, così guardandoci negli occhi, io e voi, quante volte vi siete svegliati al mattino? Non è la domanda, quante volte vi siete svegliati al mattino con la voglia, l'energia negativa o positiva, diciamo così, di dire: oh, stamattina vado al lavoro, batto il pugno sul tavolo e mando tutti a fanculo. Tante, tante, lo scommetto. Buona mattina, amici! Dicevo prima in apertura sulla lampa che ci porta ad aprire ufficialmente tutti i giorni questa trasmissione che, come dice Lisa, che è una ragazza ottimista, la settimana dovrebbe essere tutta in discesa. Io me lo auguro veramente a questo punto, una settimana impegnativa per molti, per me in maniera particolare un sacco di cose da fare, ma immagino anche voi non siate stati con le mani in mano. Ma buongiorno Unca e Bella e Monella fanno del loro meglio per accompagnarvi nel modo migliore, a partire dalla nostra sigla.
2: Buongiorno.

0: la cristian, faccio i maroni, oppure se avete degli impegni che magari vi possono rendere nervosi, e ascoltare questa trasmissione e partecipare a questa trasmissione, perché come di consueto il primo appello del mattino è quello a farsi vivi, a battere un colpo, come dico io. Fatemi sapere anche semplicemente che ci siete, che anche stamattina siete con noi. Il numero è quello che ben conoscono in tanti, ma che io ripeto di tanto in tanto a beneficio di qualche nuovo ascoltatore. Sono tanti, quelli che arrivano nuovi sulle nostre frequenze. 393 7366 170. L'altro giorno ho visto una foto che mi era sfuggita, non è una notizia nuova, non è una di quelle cose fresche di stampa che ho trovato stanotte o ieri, mi era sfuggita, ma l'ho vista e mi ha fatto molto divertire. La foto del Papa Leone vestito tutto di bianco, sai, con l'abito del Papa, praticamente tutto bello, con la pace, con questa cosa qua, però con i piedi delle sneakerone logate anche, cioè delle scarpe da ginnastica. Adesso va di moda dire sneaker, che fa più figo, sono delle scarpe da ginnastica. Noi che abbiamo una certa età la chiamiamo così, la scarpa da ginnastica, ragazzi, non ho capito perché dovete usare di lì, però insomma, vabbè, delle sneaker. E sia web che social hanno rilanciato questo fotogramma tratto dal documentario dedicato al pontefice Leone a Roma, che è stato presentato in occasione del suo primo anno di pontificato, che è caduto proprio pochi giorni fa. E allora ho detto, magari ne parliamo con i nostri ascoltatori, perché l'angolo fashion di Buongiorno Unca, ragazzi, quanto riusciamo ad essere fashion noi alle 6:10 del mattino, non ve lo dico, insomma. Voi siete tipi o tipe, insomma, ovviamente è rivolto sia agli ascoltatori maschi che agli ascoltatori donne, da scarpa sportiva, da scarpa elegante, da stiva, cioè insomma, scusate, non lo so, magari non è una domanda da mattino, era meglio parlare di brioche, di caffè, però stamattina si parla di scarpe, perché secondo me la scarpa che indossi, a parte che dice dimmi che scarpa indossi ti dirò chi sei, che secondo me non è vero, perché alle volte sei costretto ad indossare, ma la scarpa che indossi ti migliora la giornata, perché se hai una scarpa comoda te la vivi bene, se i piedi ti fanno male magari sei costretto per lavoro ad indossare delle scarpe fastidiose, le scarpe antinfortunistiche ad esempio, no? Che sì, insomma, non sono il massimo della comodità alle volte. Allora, amici del mattino, l'appello di Buongiorno Unca stamattina alla vostra presenza è legato alle vostre scarpe preferite. Cioè, se volete stare bene, se volete stare comodi, se volete stare da Dio, classica, sportiva, sneaker, tacco, non tacco, stivale, scarpa antifortunistica, cazzi, mazzi, razzi, frizzi, lazzi e sollazzi. 393-7366170, si inizia così.
1: Radio Bella e Monella.

0: Adesso, adesso non era necessario proprio questa cosa qua. All'insegna di Buongiorno un cala, mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo. No, argomentone fashion stamattina. Insomma, fashion, raga. Vi ho chiesto la scarpa preferita, ma non pelato. C'è questa storia del Papa con le sneaker che mi ha fatto morire, mi ha fatto sentire solidale con lui. Cioè, ragazzi, adesso sai che il Papa una volta metteva le babbucce, quelle con la punta, no? Non so se ve le ricordate le fotografie in passato. Invece, Papa americano si è messo pure le scarpe americane, attenzione, perché anche questi sono particolari che contano. E allora stamattina mi sono sentito di chiedere agli ascoltatori di Buongiorno che tipi sono, se, cioè, a livello di scarpe, sono tipi da sneaker, da classica, sportiva, tacco. Io ad esempio avevo un amico che non concepiva l'idea di indossare le sneaker. Dice: no, guarda, quelle scarpe là solo ed esclusivamente per andare in palestra. Ma si metteva solo le scarpe di cuoio, quelle un po' fighette. Oddio, faceva l'avvocato, di conseguenza magari aveva un lavoro anche che lo portava a fare quello. Però secondo me la sneaker è stata ormai è diventata anche una scarpa quasi elegante. Ma sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, io assolutamente tipa da sneakers, in assoluto, in qualsiasi momento.
0: Dei nostri.
1: L'unica volta che non metto le sneakers è perché devo andare a una cerimonia, allora per non sembrare una barbona mi sforzo e metto i tacchi con molte bestemmie.
0: Ok.
1: Però per il resto solo ed esclusivamente sneakers.
0: Allora, nella moda femminile, ad esempio, se una volta il tacco era una roba pazzesca e si metteva, adesso anche lì la sneaker è diventata una cosa che si può mettere anche col vestito elegante, ma anche per l'uomo, sai che è diventata una cosa del genere. Cioè che ti dà del barbone, ti danno del barbone. Viene al matrimonio vestito da barbone. Io però l'ho fatto, sono andato a un matrimonio con l'abito elegante. Io c'ho un abito fighettino, uno dei pochi che ho fighettini, però con la scarpa, la sneaker bianca, oddio, pulita, non quelle con cui magari vengo a lavorare che sono in condizioni un po' peggiori, ma con la sneaker bianca sembravo quasi fighetto, quasi.
2: Buongiorno Cap.
0: Buongiorno.
2: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, io una bella scarpa da ginnastica, una bella sneaker, bellissima, comoda, tranquilla, ci andrei anche a letto con quelle scarpe là, purtroppo faccio 8 ore di fabbrica con le scarpe antinfortunistiche, le odio, però quando vado a casa oppure devo uscire, una scarpa già ginnastica, una sneaker bellissima, comoda, e le scarpe con il tacco, ma non serve a niente. Ciao Paolo, buongiorno!
0: Anzi, buongiorno Luca, e voi di che scarpa siete tipi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: che sia un barco in mezzo al mare.
1: La fotografia di Papa Leone. Adesso vabbè, non è che ogni volta che partiamo con Papa Leone devono partire gli angeli, cioè non è necessaria una cosa del genere, Io non so se ce la faccio qui, Allora, dicevo.

0: La fotografia di Papa Leone. Basta! La fotografia di lui? Ok, ci è andata bene sto giro. La fotografia di lui con le sneaker ai piedi ha messo in subbuglio un sacco di persone, cioè è diventata viralissima, il papa in sneaker e cose del genere. Per cui stamattina stiamo cercando di parlare con i nostri ascoltatori, fatevi vivi, battete il vostro colpo, di che scarpe invece amano indossare loro. Ad esempio Romina scrive: in tacco 24 ore al giorno, ming, anche la notte. Ho delle scarpe basse e delle sneaker, ma quando le metto non mi sento a mio agio e non vedo l'ora di togliere. Ma che questione anche di abitudine, ma di sentirsi bene anche io. Allora, sono contento di essere nato uomo per non dover mettere i tacchi, assicuro, però immagino che ci siano donne che invece si sentono perfettamente a loro agio con il tacco.
1: Buongiorno caro.
0: Buongiorno.
1: Bene,
0: sì,
1: più o meno. Andiamo a lavoro anche oggi.
0: Esatto.
1: Comunque, io sneaker e la più bella spesa che ho fatto qualche mese fa sono quelle che si calzano da solo senza lacci.
0: Ah,
1: la mattina
0: che
1: mi calzo
0: che
1: e me ne vado con il pensiero di slacciare, allacciare, eccetera, eccetera, e sono comodissime. E vuol dire sì, tantissimo avere le scarpe comode per camminare, visto che siamo in piedi tutto il giorno, almeno la maggior parte di noi, per chi non ha un lavoro sedentario, a parte dopo il lavoro che comunque ho le scarpe antinfortunistiche, che quelle non sono mai comodissime, però poi per il resto scarpa sempre comoda, perché un discorso a fare, andare a matrimonio, a festa, e allora trovi la scarpa che magari è anche scomoda, però no. Scarpa comodissima.
0: Ma io dico,
1: bene,
0: io
1: buona
0: dico,
1: giornata.
0: Ragazzi,
1: ciao,
0: ragazzi e ragazze, la sneaker anche per fare i fighetti, anche per andare ai matrimoni, anche per andare. Attenzione, stamattina pareri e opinioni solo da parte di donne. E gli uomini dove sono finiti? Gli uomini le scarpe non le mettono?
2: Radio Bella Monessa, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: ecco basta, non se ne può più. Buona giornata, anzi buongiorno Unca.
1: Buongiorno.
0: Vado a prendere le pizzette, ragazzi, che vanno a scuola.
1: Ah, non pensavo le pizzette per far colazione, per un attimo sono rimasto così un po' sconvolto. L'idea. Beh, anche se per far colazione una pizzetta, insomma è venuta voglia di far colazione una pizzetta. No? Giovedì 14 maggio abbiamo aperto questa trasmissione parlando di scarpe. Sembriamo una trasmissione in moda, ma non lo siamo affatto. Siamo i soliti, cioè io sono il solito cialtrone del mattino, non è un problema. Stiamo cercando di affrontare la giornata insieme. Parlando di scarpe, diciamo, partendo da questa notizia del Papa, fotografato con le sneaker ai piedi, e allora stiamo cercando di capire di che scarpe, cioè a che scarpe sono affezionati gli ascoltatori Buongiorno Unca, se sono tipi da sneaker sempre forever and ever again, oppure se amano, e qualcuno ce l'ha mandato il messaggio, delle scarpe di diverso tipo. Fermatevi con noi, tra poco ritorniamo insieme, c'è anche la canzone Sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: Unca. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Unca, siete su Belle Monella, io sono Paolo Zippo, stiamo cercando di affrontare la giornata testa alta, petto in fuori, pancia in dentro. Vabbè, insomma, quello no magari, però stiamo cercando di affrontare questo inizio della giornata nella maniera migliore possibile. Parlando di scarpe stamattina, guarda un po', mi è venuta così, ho visto questa fotografia di Papa Leone e mi è venuta in mente che avremmo potuto parlare di scarpe, insomma. No, non è che quando dico Papa... Vabbè, scusate, è arrivato anche il momento fatidico che molti aspettano. Siamo leggermente in ritardo stamattina ed allora andiamo.

scarpe, ho chiesto agli ascoltatori qual è la loro scarpa preferita, se sono più comodi con le sneaker, se le signore sono più comode col tacco, se gli uomini magari preferiscono la scarpa classica, ragazzi, quella di cuoio, quella col leggero tacco che rialza un po' e slancia, eccetera eccetera. Di questo torniamo a parlare più tardi, ma ora è arrivato il momento di cantare, amici, perché come tutte le mattine sto per mettere in onda una canzone iper ultra arci famosa. A voi l'arduo, ma non troppo, compito di mandare durante la canzone un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Non importa se la sapete, non importa se non la sapete, questa la sapete comunque tutti. Non importa se siete intonati, non importa se siete stonati, non importa se conoscete le parole, addirittura quello non importa, basta cantarne la melodia. L'importante è partecipare e farci sapere che anche stamattina siete qui pronti a condividere con noi un momento di buongiorno un caso. Questa l'avevamo messa qualche mese fa, ma è stata scelta stamattina a grande richiesta. Amici, avete 3 minuti circa, 3 minuti scarsi per mandare il vostro messaggio cantando "Te amo nell'aria, te amo", così proprio, così come l'ho fatta io praticamente. Te.

0: stamattina, anche perché questa è una canzone che conoscono tutti, veramente, da quelli che l'hanno vissuta nella loro, nella sua prima edizione, era credo la fine degli anni 70, su per giù, a quelli che invece l'hanno sentita dopo, assolutamente in tutte le salse, tra l'altro anche in un rifacimento recentissimo che pure noi di Bella e Monella abbiamo messo in onda. Ma cosa è successo tra i nostri ascoltatori? Sì, non era quella la canzone, ma mi piaceva.
1: Se viene in testa vuol dire che basta, lasciamo tutti. Amo. Sì. Buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
1: A lei che si va. Amo.
0: Sì,
1: non me la ricordo. Vabbè, comunque so che è sempre un pezzo magico, oserei dire.
0: Sono quei pezzi un po' intramontabili, no?
2: Tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo. Buongiorno Cap, buongiorno Zippo.
0: Buongiorno, buongiorno. Quando dice tremo davanti al tuo seno, tutti maschietti.

0: Comando io, ma
1: senti, se...
0: tremo,
1: l'ha cantata anche benissimo.
0: Se, se non
1: ho fatto un mix.
0: Ti odio e ti amo. È una farfalla che smuore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa.
1: Ma che bravi, ma
0: l'altra metà.
1: Ma che bravi.
2: Questo è stato il mio primo CD acquistato nel 91 con il mio primo stipendio.
1: Ma dai.
2: È una farfalla che muore lettendo le ali. L'amore che a letto si fa.
1: E davvero c'è un po' di anni.
3: Letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno.
1: Ci sta, ci sta.
3: Ti odio e ti amo.
1: Ci sta, ci sta.
4: Cavalier
1: tutto.
4: Si gira e un po' di là volo.
1: Devo andare veloce.
4: Fammi
1: veloce.
4: Abbracciare una donna che stira cantando. E
1: io
4: poi
1: non,
4: fatti un po' prendere in giro.
1: Poi non conoscevo donne che stiravano cantando, ma è un altro discorso, è un altro discorso.
5: Lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che fa.
1: Dai, un ultimo.
5: Cioè,
1: questo, un pezzettino di questo.
5: Cavalli e sì. Gira.
1: L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo!
6: Potrei portare le scarpe di furgonetti
1: che succede? Che succede?
6: Ho provato i tacchi, ma.
1: Ah, no, ma queste sulle scarpe, mannaggia, sulle scarpe. Niente, niente, niente. Allora abbiamo concluso per oggi lo spazio riservato alla canzone sotto la doccia, che puntuale ritorna domani.
7: Radio Bella e Monella.

0: voglio dirvi, forse alle volte non si riesce a percepire la radio cosa succeda durante la canzone sotto la doccia, ma succedono veramente di tutti, veramente di tutti i colori.
1: Buongiorno Luca.
0: Buongiorno.
1: Prima pensavo di essere in ritardo e di aver cantato la canzone sotto la doccia, mi vuoi più suoro porno diva, invece ti amo.
0: Potremmo mettere anche
1: amo,
0: ti amo sei più suora
1: amo.
0: Ne succedono veramente di tutti i colori, ragazzi.
2: Ciao Zippo.
0: Buongiorno,
2: sono Chiara da Montecchio.
0: Ciao
2: bella Monella. Allora, riguardo al mio ritardo stamattina, sì, sono abbastanza in ritardo, ma ancora sul filo della puntualità, un pochino al di qua, quasi sì, sul confine.
0: Più o meno, dai, insomma, sì, cosa importa, sì.
2: Ciao a tutti, ciao. È una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa.
0: Così siamo messi a Buongiorno Unca, così!
3: Luca! Sono Stefano, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Stefano.
3: Allora, da parte mia mi trovo molto ma molto bene con le sneaker.
0: Ah, torniamo
3: scarpe
0: alle scarpe
3: da ginnastica.
0: Giusto, le scarpe, le scarpe.
3: Vai. Però ho constatato che anche le scarpe antinfortunistiche
0: non sono male, dici.
3: Sono molto comode, ci sono quelle che sono quasi quasi pari alle scarpe quelle da andare in giro.
0: Adesso le hanno fatte diventare fighette, ci farò la pubblicità a tutti i calciatori, anche Mourinho, se non sbaglio, fa la pubblicità ad una scarpa antinfortunistica. Poi, assolutamente, voglio dire.
3: E da non dimenticare.
0: Sì, sì. E quello sempre.

0: Oh, stamattina ne abbiamo fatte veramente di tutti. Siamo partiti lenti, tranquilli, parlando delle scarpe del Papa. No, non è che ho già... No, un po'. Vabbè, e poi siamo finiti a cantare Ti amo. Ma ci fermiamo per un istante, fra un po' la seconda ora ritorna anche Lisa.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: tutta da cantare.
1: Oh, 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buona giornata in A4, code a tratti per traffico intenso fra Monza e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago. In A1, rallentamenti tra Calenzano e Bivio con l'A1, variante di Valico in direzione di Bologna. In direzione di Firenze, invece, rallentamenti tra il Bivio della variante e Badia per materiali dispersi in carreggiata. Prudenza per la nebbia, a banchi tra Roncobilaccio e Aglio e tra Anagni e Frosinone. Per chi viaggia in direzione della Svizzera sulla 9, ricordiamo che la dogana merci di Chiasso è oggi chiusa per la festività in territorio svizzero. Sulla A24, attenzione alla nebbia in banchi tra Castel Madama e il bivio con la A25 con visibilità a 100 metri. C'è coda di 1 chilometro tra Tor Cervare fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. 2 chilometri di coda invece sempre nella stessa direzione tra via Fiorentini e bivio con la A24. Non c'è altro, buon viaggio!
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
2: Bella e Monella, tutto.

0: C'ho già un'ora scivolata via. Sai che bel discorso? Prima abbiamo parlato di scarpe, fra l'altro. Mi sembrava di stare nel comitato.
1: Non ti sarai mica scagliato contro le ballerine?
0: No,
1: non hai parlato delle ballerine.
0: No, ho parlato delle scarpe del Papa.
1: Sneakers.
0: Sì, esatto, le scarpe del Papa. Solo che ogni volta c'è un problema in questa radio. Mm-hmm. Ogni volta che dico la parola Papa.
1: Eh sì, sei aulici.
0: Vabbè, insomma, vabbè.
1: Ma non parliamo di scarpe.
0: No,
1: questa,
0: no.
1: Seconda ora di Buongiorno Anca, ma parliamo.
0: Ma di pneumatici.
1: Di, auto,
0: di pneumatici? No, vabbè, di auto, perché anche qui partendo da ricerche. Di espertoni clamoroso, c'è questo tentativo in tutto il mondo, credo, di promuovere il minor utilizzo dell'auto, no?
1: Cioè
0: di promuovere i trasporti alternativi.
1: Ma se ci fossero dei mezzi alternativi che funzionano e soprattutto disponibili un po' in tutti i
0: torniamo
1: settori.
0: Sempre là, no? Alla fine, perché disincentivare, ce la sì. posso fare, l'utilizzo è una delle strategie più importanti per ridurre l'inquinamento, anche poi anche le città, no? Se tu togli le macchine dal centro riesci a creare più spazi verdi, cioè bello, io vedo dei luoghi dove sono stati fatti questi lavori, che bello, cioè veramente strade trasformate in giardini, lungomare che diventano delle posti dove passeggiare, andare in bicicletta, cioè diventa bello, solo che
1: è scomodo,
0: l'auto serve.
1: Poi l'automobile o automobili che sono autorizzate magari a circolare in alcuni punti sono automobili più nuove, no?
0: Esatto.
1: E quindi il problema qual è? Le automobili nuove costano tantissimo.
0: Esatto.
1: E uno che c'ha quei quattro soldi non è che li spende subito per l'auto, si tiene quella vecchia finché va.
0: Ma allora noi abbiamo una domanda pregnante stamattina, come sempre, sì. I nostri argomenti sono sempre pregnanti al massimo, i sistemi dell'universo. Ma è una domanda alla quale tutti potete rispondere e veramente in maniera molto semplice.
1: Cioè, voi riuscireste a vivere senza auto, senza macchina, oppure è una cosa impossibile?
0: Cioè, provate a pensarci un attimo, per un attimo, fate un luogo, adesso ci state ascoltando, no? Ragionate, magari siete in macchina in questo momento che guidate, riuscireste a vivere senza la macchina? Cioè, provate a pensare alla vostra vita senza l'automobile, come sarebbe?
1: È terribile.
0: La mia è impossibile, no?
1: No,
0: lo dico sinceramente.
1: È la mia, perché ho diversi spostamenti, non ci sono i mezzi,
0: sì.
1: non ci sono i servizi che mi possono portare
0: anche qui a tutte quante le ore.
1: Quindi solo andare a lavorare.
0: Ma io vivo in città e sì. comunque sarebbe impossibile perché ho bisogno di spostamenti veloci ed altre cose. Cioè non...
1: Probabilmente chi vive a Milano
0: sì.
1: è agevolato.
0: Esatto, chi vive a Londra, a Parigi, a New York.
1: Forse anche in Roma che c'è il servizio della metropolitana, però non lo so.
0: Quando
1: allora
0: funziona.
1: Ma quello vale per tutti i mezzi.
0: Sì, assolutamente.
1: Tra scioperi,
0: amici, dai, domanda semplice. Riuscireste sì o no a vivere senza macchina?
1: Dai, 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: però insomma la domanda non era proprio così difficile stamattina. Riuscireste nella vostra vita a vivere senza l'automobile?
1: Sì, pensate alla vostra quotidianità, ai vostri spostamenti,
0: no,
1: portare i figli da qualche parte, a calcio, allenamento,
0: davvero
1: a scuola,
0: no,
1: o magari cercare di andare al lavoro, tornare, cioè utilizzate i mezzi. Riuscireste ad utilizzare i mezzi e arrivare in orario, oppure vi serve necessariamente?
0: Sai che stavo pensando una cosa, Elisa? Cioè che però è uno dei miei sogni. Cioè, è uno dei miei sogni. Cioè, tipo
1: Spostarti soltanto così con.
0: Sì, ma
1: se sogni l'auto che guida da sola.
0: Sì, allora perché devo utilizzarla? Perché mi serve per lavoro? Però voglio dire, un domani, no? Un giorno, cioè, magari dici, il giorno che vado in pensione, io sogno la mia isoletta.
1: Sì.
0: Con la mia casetta.
1: Sì, sì, ma quando vai in pensione, capito?
0: Sì, fra 150 anni forse non ci andrò mai. Insomma, però sì, la mia isoletta, e mi sposto a piedi. Non devo fare assolutamente. Cioè, questo uno dei miei sogni, perché secondo me l'automobile porta anche frenesia, cioè già sempre di corsa, già dobbiamo andare di qua, di là, di là, su, insomma, no, però al momento non riuscirei a vivere senza
1: però
0: l'automobile.
1: Però per andare sempre in giro a piedi bisogna avere un po' di tranquillità, un po' di tempo, eccetera.
0: Sì, sono arrivati già dei messaggi?
1: Sì,
0: sentiamo
1: qui.
0: Buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno Luca. Difficile.
1: Eh sì.
2: Per spostamento, per lavorare, ma è molto difficile spostarsi. Senza macchina, io non arriverei. Buongiorno a tutti, da Giancarlo.
0: Vedi, Giancarlo è dei nostri. Giancarlo dice non ce la potrei fare a vivere senza macchina, anche se io conosco molte persone, ho degli amici a Milano si può vivere secondo me tranquillamente senza macchina, anzi ti diminuisce lo stress, cioè
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: grandi città questo è facile. Per noi che viviamo magari in città più piccole o addirittura in paesi più piccoli è praticamente impossibile, perché come fai? Ti sposti facendo l'autostop.
1: Riuscireste, ragazzi, a vivere senza auto? Raccontateci. Radio.

0: C'è questa canzone di Calcutta, quanto mi piace! Ma scusa, ogni tanto devo dichiarare il mio amore per alcune canzoni.
1: Vabbè, ci sta, ci sta.
0: Allora, attenzione, stiamo cercando di capire tra i nostri ascoltatori se riuscirebbero a vivere senza l'automobile. Domanda semplicissima, mi sembra elementare, Watson.
1: C'è chi ti scrive: un veneziano sarebbe d'accordo con te.
0: Sulla...
1: E sul fatto di non usare l'auto.
0: Ah, vabbè, ma... sì, io mi sono chiesto...
1: cittadino no.
0: Adesso, magari, scusate se vado un attimo fuori focus, ma voi veneziani, adesso, perché siccome ho passato la scorsa settimana a Venezia, voi veneziani, se dovete andare in gita, che ne so, a Rimini, vanno in barca?
1: Ma no, ce l'hanno l'auto.
0: Ma dove ce l'hanno?
1: Ma ce l'hanno. A Mestre. Ma non lo so dove, però.
0: Ma ce l'ha, mica puoi parcheggiarla su Canal Grande.
1: Ma auto che arrivano da Venezia. Ce l'hanno anche loro l'automobile. Poi chiediamo dal vivo.
0: Lui che è veneziano, magari.
1: Certo che ha l'auto.
0: Lui che vive qua. Ma
1: no, adesso vive qua, ma ce l'aveva anche quando.
0: Ma dove ce l'aveva?
1: E non lo so, bisogna chiederlo.
0: Al tronchetto!
1: No,
0: a 29 euro al giorno!
1: Ma no, avranno degli abbonamenti, delle agevolazioni, delle cose simili, però ce l'hanno l'automobile.
0: Non lo so.
1: Corsi,
0: non lo so, non lo so. Scusate, io ogni tanto esco dal seminato e faccio confusione, però mi sono sempre chiesto dove tengono la macchina i veneziani. Ti giuro.
1: Avranno dei box fuori città, non lo so.
0: Minchia, quindi devi uscire da casa, prendere l'autobus, andare a prendere la macchina. Che...
1: Beh, è un po' scomodo. Però vivere a Venezia è sicuramente affascinante. È una scelta di vita anche.
0: E quello come ti dicevo io, cioè in pensione vai a vivere lì, ti fai le camminate fra le calli meravigliose. Però
1: è un po' umido, per le ossa, sai, la cervicale. Non dai scherzo.

0: questo perché è il luogo, uno dei luoghi più belli
1: ma del sì, mondo. Ma sì, no, ma però scomodissima, diciamocelo. Veneziani, per favore, aiutateci. Almeno uno che
0: è
1: mi dica.
0: È un po' scomoda se uno, per esempio, il nostro Alvise, ma abbiamo anche altri.
1: Lui veniva in gondola a lavorare qua.
0: No, arriva
1: sì,
0: in
1: sì,
0: gondola.
1: Sì, io lo vedevo.
0: Vedi, nei parcheggi in Piazzale Roma oppure a Mestre, vedi che ce l'hanno.
1: In Piazzale Roma, ragazzi, cioè devi avere 7 stipendi.
0: Ma avranno agevolazioni in quanto residenti proprio a Venezia.
1: Ma minchia, anche che costi 10 euro al giorno è una follia.
0: Santo cielo, costerà 2 euro al giorno, non lo so quanto costa. Qualcuno che sia di Venezia che risolva questo dilemma esistenziale della mattinata, no, Paolo.
1: Se no non dormo stanotte.
0: Santo cielo. Vabbè.
1: Allora, comunque il messaggio continua, scusa perché era...
0: Esatto, dice, vedi che mi ha ragione. Vabbè. Hanno dei prezzi calmierati perché sono residenti.
1: Sarà.
0: È come la tassa, no? Che mettono in alcuni giorni, chiaramente, okay. Perché lui a Venezia non è che pagano la tassa.
1: Ah, ok, sarà.
0: Sentiamo lui.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Per me sarebbe assolutamente impossibile. Perché lavoro a 60 km da casa, quindi 120 km al giorno.
1: Un po' difficile, effettivamente. Sì.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille. Oh, torniamo fra poco. Voi raccontateci se sareste capaci di rinunciare alla macchina, di vivere senza macchina oppure no.
0: 393-7366-170. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: fermarci un attimo prima di concludere poi questo ragionamento insieme ai nostri ascoltatori sul fatto che se si possa rinunciare alla macchina oppure no.
1: Mi sembra che il trend sia no, ma continuate a raccontarci la vostra.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cagare.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre?
16: Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
17: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
18: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
19: Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
21: Perché Nova del gusto.
22: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
23: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
24: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
23: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
25: Cerchi un ufficio pronto all'uso
0: chiuso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
1: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: piace quando canto questa canzone lasciandomi prendere l'animo. No, vabbè, lasciamo stare.
1: Beh, chiamiamo Elisa, facciamo un duetto.
0: Elisa e Elisa. Elisa. No, no, pensavo Elisa e Elisa.
1: No, non Elisa e Elisa.
0: Sareste bene, vero? Elisa e Elisa.
1: No, guarda.
0: Sai che l'ha fatto lei? L'ha fatto con Matilda De Angelis, no? Il
1: sì,
0: duetto, Elisa.
1: Sì,
0: proprio brava la De Angelis. De Angelis che è un nuovo fidanzato, ho scoperto.
1: Sì, è
0: non
1: vero.
0: Sta più con quello dei Santi Francesi.
1: Ma questi che cambiano fidanzato così?
0: Come cambiare vestito?
1: Mi sembra un po' troppo.
0: Beh, bella Matilda De Angelis, se no
1: sì,
0: mi piace.
1: Sì.
0: Vabbè, scusate, oggi no, oggi niente, c'ho
1: non
0: la testa.
1: Niente.
0: C'ho la testa che vaga, scusate, non riesco a stare sul focus.
1: Chissà se loro si spostano in automobile
0: no,
1: oppure
0: c'hanno l'autista,
1: i mezzi.
0: Lo schiavo.
1: No, non hanno l'autista.
0: Cioè, la mattina si svegliano. Schiavo!
1: Non credo.
0: Sì, padrone, vengo qui, faccio nudo.
1: Sì, bello, tutto, ma non penso.
0: Vabbè, vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori invece. Sarebbero capaci di rinunciare alla macchina oppure no?
1: Volevi sapere come fanno a Venezia?
0: Ah, sì, sì, sì, sì, grazie.
2: Ciao, Radio Bella e Monella.
0: Buongiorno.
2: Allora, io sono Mauro, proprio da Venezia.
0: Oh.
2: E quindi ti dico che da giovane
1: sì.
2: Noi non avevamo la macchina e andavamo in montagna con il pullman, con il treno,
1: con i mezzi,
0: quindi non ce l'avevano la
1: sì,
0: macchina
1: sì.
2: Adesso continuo a stare a Venezia e la macchina tengo a Punta Sabbione.
0: Ah, vedi che però bisogna spostarsi per andare a prendere la macchina.
1: Certo, quindi, cioè, non è che puoi averla sotto casa che ci sono i canali.
0: Cioè io scendo dai gradini scala e entro in garage.
1: È chiaro, cioè Venezia non è casa tua, è un altro tipo di città, un'altra concezione.
0: È meravigliosa, io volevo esprimere la mia solidarietà a tutti gli amici di Venezia. Abitate forse nella città più bella del mondo, ma anche nella città più scomoda del mondo.
1: Sì, però una scelta.
0: Sì,
1: infatti
0: no,
1: ci sono sempre meno residenti.
0: Ma è stupendo, cioè è stupendo. Cioè io veramente, io però dopo una settimana che ci ho fatto lavorandoci tutti i giorni, cioè credo non ci andrò più per un anno.
1: Sentiamo lei.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Ecco, magari senza la macchina, però purtroppo abitiamo nel nulla più totale, quindi porta figlio uno, porta figlio due, vai a fare le spese 50.000 km da casa. Torna a prendere figlio 1, torna a prendere figlio 2, porta figlio 1, figlio 1. Insomma, tutto uno possibile senza macchina. Magari il teletrasporto sarebbe perfetto. Però, vediamo. Buongiorno a tutti.
4: Radio Bella e Monella.

0: senza macchina sì, stare senza macchina no. C'è qualcuno che rinuncerebbe volentieri alla macchina o è assolutamente impossibile?
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Unca. Purtroppo no, non
0: niente,
2: potrei rinunciare
0: niente,
2: all'auto,
0: niente,
2: ogni
0: niente.
2: Tanto alterno con la moto, ma senza l'auto non potrei. Io vivo a Sottomarina, lavoro a Padova,
0: no,
2: per muovermi coi mezzi vorrebbe dire tipo 3 ore per arrivare al lavoro e non so quanto per tornare indietro. Quindi no, non mi sa che io la macchina purtroppo dovrò continuare ad averla. La moto ogni tanto è una buona alternativa perché mi risparmio un buon quarto d'ora a tratta, perché insomma fai un po' meglio con la moto, soprattutto agli orari di punta.
0: Quando...
2: Per cui auto brutta ma utile. Ciao, buongiorno.
0: Brutta, brutta, insomma si fa per dire. Poi ci sono quelli assolutamente innamorati dell'automobile, quelli che mai rinuncerebbero all'automobile, anche magari dovendosi spostare pochissimo, proprio perché c'è un amore profondo.
1: Buongiorno Ca, nei paesi piccoli non puoi stare senza auto perché ti serve praticamente per fare tutto. Nelle grandi città è diverso, sono servite bene dai mezzi pubblici, dalle metro, dai tram, eccetera. Forse anche meglio per evitare cose, parcheggi, code varie.
0: Sì, sì, son d'accordo su questo. Cioè io allora però vedi, io abito in città ma i mezzi pubblici non li uso. Forse sono il primo a dire mannaggia, forse dovrei pensarci.
1: Non sei green.
0: Beh, c'ho la macchina elettrica però, quindi più green di me chi c'è?
1: E insomma lo smaltimento della batteria.
0: Si ricicla la batteria, si ricicla 95% la batteria. Si ricicla.
1: Guarda, non nessuno c'è.
0: Si ricicla la batteria, non c'è.

0: quasi in chiusura della seconda ora, abbiamo un sacco di messaggi, qui non riusciremo neanche a sentirli perché come sempre la partecipazione è numerosissima.
1: Quindi grazie di questo. Ne vuoi sentire uno veloce?
0: Sì, vorrei sentirlo, mi piacerebbe molto, a dire la verità.
2: Io rinuncerei anche alla macchina se avessi più mesi pubblici nel mio paese.
1: È il problema dei paesi,
0: quello che ci rispondono molte persone. Dobbiamo andare però con il nostro oroscopo.
1: Ariete alla grande, nelle vene ti scorre la felicità.
0: Toro, taci che è meglio.
1: Mamma mia, cosa brutta.
0: No, molto, sì, infatti.
1: Sì, sì. Gemelli, hai il cervello in giostra.
0: Cancro, oggi seminerai dolcezza, raccoglierai affetto.
1: Ma che cosa
0: fai? Fuggi, fuggi,
1: Leone, beh, se sei alla frutta non disperare, perché poi c'è il dolce.
0: Vabbè, cioè non è la dolce frutta, no? È frutta dolce. Vabbè, scusa, non l'ordine.
1: Non importa, no. È come la proprietà commutativa.
0: Ah, ok, va bene. Vergine, sbagliare umano, ma a te piace perseverare.
1: Gli piace il rischio. Bilancia, credi nel fastidio a prima vista.
0: Sì, sì, assolutamente. Scorpione, c'è chi inizia la giornata con una marcia in più. Tu hai la retromarcia oggi.
1: Buono. Sagittario, oggi sei felice, come Giacomo Leopardi.
0: Sono una persona felicissima. Capricorno, alzati, il caffè ha bisogno di te.
1: Però se pensi, Leonardo.
0: Va bene, d'accordo.
1: Leopardi, se avessi avuto Silvia, sarebbe stato un uomo più felice.
0: Ma niente, invece faceva tutto da solo pensando a Silvia. Ma insomma, vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Acquario, questo è film mentali, sì. Chiaramente stiamo parlando di quello. Acquario, questa mattina ti senti come un bradipo avvolto nella nebbia.
0: E i pesci, ti sei alzato dal letto e vestito, per oggi potrebbe anche bastare.
1: Torno a casa. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: lei canta, io cerco invece di trarre una conclusione da i numerosi messaggi che sono arrivati.
1: La conclusione è che siamo tutti green nell'animo, cioè diciamo sì, è vero, sì, dovremmo utilizzare i mezzi pubblici,
0: ma non li utilizziamo,
1: ma non li utilizziamo perché non ci sono
0: i giovani. Sono bravi, i giovani sono molto bravi, secondo me sono
1: sì, quelli in età scolastica, poi sì, quando prendono la macchina e prendono un lavoro e magari il lavoro è distante, usano la macchina pure quelli.
0: Cari amici, ci aspetta un'altra ora di Buongiorno Uncai, sarà un'ora molto friccicorina, secondo me.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno
4: Uncai. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1948.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quando fai così mi preoccupi. Allora, signori, servirebbe un camice bianco, quello che si lega dietro.
1: Non so se mettere la sigla del diavolo all'acqua santa oggi.
0: Beh, fallo, ormai sei, perché ormai hai riso in quella maniera sguaiata.
1: Quando ci sono queste notizie appetitose.
0: Aiuto.
2: E l'acqua santa.
1: Notizie appetitose. Tiro fuori la linguetta. Allora.
0: No, ragazzi, ma siamo messi male. Ma ti ho offerto un caffè? Non è che ti te lo sei offerto, tra l'altro.
1: Non so cosa c'era in quel caffè, ma da quando ho preso quel caffè mi sento euforico, pieno di carica, pieno di energia, pieno di.
0: Domani camomilla. Sì. E senza alcol, mi raccomando, dentro. Allora, ragazzi, è una cosa un po' imbarazzante.
1: Sì, io non so, che poi sono quelle notizie, quelle dicono: no, ma non è vero.
0: Sono quelle cose che uno non confessa.
1: Poi quando invece si fanno le statistiche anonime, le ricerche anonime, vengono fuori queste notizie.
0: Il 98% degli uomini.
1: Sì, ma attenzione, l'80% delle donne.
0: Sì, siamo in misura minore.
1: In misura minore, loro perché sono più brave loro.
0: Certo, siamo più sani.
1: Certo.
0: Fantasticano sessualmente o romanticamente con regolarità su delle persone che non sono il partner.
1: Hai capito? Il 98% degli uomini e l'80% delle donne. Cioè, ragazzi, tutti praticamente.
0: Mm-mm.
1: Tutti quelli che dicono: no, io no, non faccio queste cose, no, io non le
0: voglio. Fantastica, no, per.
1: Sì, infatti.
0: Sì, non stiamo parlando di relazioni, di cose.
1: Però ci sono quelli che dicono che già fantasticare è tradimento. Attenzione, perché è lì che si va a pescare, no? Dopo, che si va a finire, anzi.
0: Basta non dirlo.
1: Esatto. Cioè, io ad esempio fantastico su Elisabetta Canalis un giorno sì, un giorno anche.
0: Sì, d'accordo, però quello è un personaggio, un VIP, un personaggio famoso.
1: Vabbè, ma uguale.
0: Magari della quotidianità, sì, ma quello può essere. Bah, non è proprio la stessa cosa.
1: Dici?
0: Come se uno dovesse su un collega.
1: Hai un collega, stavo pensando, tu hai un collega figo che.
0: Allora, non vale. Se uno. Adesso, io non amo Stefano De Martino, però.
1: Vabbè, non c'entra. È un pezzo di gnocco. Sì,
0: bellissimo, okay. Ragazzo. Uno che fantastica su Stefano De Martino non è come uno che fantastica su un collega.
1: Ma è la stessa cosa alla fine. Cioè, alla fine, se la fantasia diventa una fantasia sessuale, è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, sogno di farmi Stefano De Martino piuttosto che sogno di farmi Paolo Rossi che lavora con me a fianco, uguale.
0: Sì, è che con Paolo Rossi che ce l'hai lì disponibile, la tentazione è un po' più grande. Allora,
1: tu dici Stefano Martino mai
0: irraggiungibile,
1: come per me Elisabetta Canalis, sì. Assolutamente irraggiungibile, invece Giuditta Pirilini,
0: sì,
1: che lavora all'ufficio qua di fianco, è irraggiungibile.
0: Sì.
1: Ma non lo so. Comunque, ragazzi, allora la notizia parte da questo: 98% degli uomini e 80% delle donne fantasticano sessualmente e romanticamente con persone diverse dal partner fisso.
0: Allora, se volete confessare
1: quanto vi piace questa
0: queste
1: notizia.
0: Cose qui 393-736-6170, fra poco vi raccontiamo qualcosa.
1: Quanto vi piace questa notizia. Radio Bella e Monella.

0: Grazie per questa carica, ci scrivono. Sì, ma oltre a questo anche l'argomento Peperino.
1: Attenzione,
0: mette la
1: attenzione.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo molte cose da raccontarvi su questa cosa qua, perché siamo partiti da questa notizia fondamentale, secondo me, secondo la quale il 98% dei maschi e l'80% delle donne, quindi le donne non è che possono tirarci indietro e dire voi uomini maniaci sessuali, porci, schifosi, fantasticano sessualmente con persone diverse dal proprio partner fisso.
0: Allora, il problema non è quello di avere una cotta quando si è sposati.
1: Beh, insomma, c'è chi potrebbe pensare
0: così
1: che...
0: Così dice lo studio.
1: Allora, cioè, capita alle volte che vedi una persona...
0: Sì.
1: Ma no, cioè, non hai nessuna intenzione di approcciarla, però la vedi e dici... Porca miseria, che bella che questa persona è un po' nella tua mente.
0: Un po' ti attrae, dici.
1: Cioè, sì, cioè ti passa l'idea di dire: ma magari se fossi libero, se non fossi impegnato, se non, sarebbe una persona con la quale potrei approcciarmi o romanticamente o sessualmente, perché no?
0: Poi guardi tua moglie e tuo marito.
1: Sì, ma no, ma poi dici: no, ma scusa, cioè io comunque amo una persona, sto con una persona, non voglio
0: rimetterla. Ho fatto una scelta. La razionalità,
1: però la fantasia c'è,
0: l'istinto, la fantasia,
1: secondo me
0: cosa.
1: C'è assolutamente, ma ci mancherebbe altro che non ci fosse, saremmo veramente con la mente ottusa, secondo me.
0: Sì,
1: cioè, mi è capitato nella vita, pur stando in coppia, nella mia vita, cioè di vedere delle persone e dire guarda che bella che questa donna, ma
0: guarda questa, se non fossi impegnato la corteggerei.
1: Sì, ma non ci, cioè, io non ci trovo niente di male in tutto questo, però la mia razionalità poi il fatto che mi considero una persona seria mi porta a non tentare nessun approccio, nessuna, già, però
0: è chiaro,
1: il pensare per un attimo che questa persona è molto bella e ti piace, io non ci trovo nulla di male, cioè non è tradimento.
0: No, pensa che gli psicologi, terapeuti, sessuologi dicono che le cotte, quelle così innocue, possono far bene al matrimonio.
1: Capito?
0: Perché riattivano quello che è il desiderio, la vitalità, la consapevolezza di sé, possono funzionare un po' anche come spia, come piccolo campanello d'allarme.
1: Sì.
0: Quindi uno, che piccolo campanello d'allarme, quindi nel senso uno si diciamo dedica di più al
1: partner. ma anche per dire no, guarda, io comunque sono convinto della scelta che ho fatto e continuo, cioè anche se sono tra virgolette tentato da un'altra persona, continuo nella mia scelta perché sono consapevole di aver fatto la scelta giusta.
0: È giusto.
1: Se poi la scelta era sbagliata è un altro discorso.
0: Vabbè,

0: questa cosa che ha suscitato anche molte reazioni da parte degli ascoltatori di Buongiorno Unca, che hanno detto no, non è vero, io non farei mai una cosa del genere, non ho neanche pensato una cosa del genere.
1: No, c'è lui che dice così.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno. Ma è male fantasticare sulla propria moglie?
1: Ma no,
2: è male, secondo voi?
0: Anzi,
1: benissimo, è la cosa consigliabile, ma la ricerca dice che il 98% degli uomini e l'80% delle donne fantasticano su gente che non è il partner, che non vuol dire tradire, non vuol dire che una persona ci deve andare a letto.
0: Vuol dire che
1: una persona vede anche per strada un'altra persona
0: e dice cavolo,
1: ci fantastica romanticamente o sessualmente.
0: E dice così, cioè i pensieri, cioè la mia mente ad esempio non fa ragionamenti strani, ma mi mente
1: sentiamo.
3: A me onestamente spaventa molto di più chi dice no io non guardo più nessuno. Cioè o sei malato mentale, fissato, o sei ipocrita, per cui la mia futura partner si dovrà rassegnare al fatto che io ogni volta che vedo Taranai c'ho l'ormone che parte. E io accetto di buon grado qualsiasi commento su altre persone, perché se una gnocca, cioè non ti girarci intorno. I miei genitori sono arrivati a 52 anni di matrimonio, con mio papà che presumo si sia fatto le pippe fila l'altro giorno dietro le gambe della Edwidge Fennec, okay. E mia mamma che gli diceva bravissimo perché era una gnocca fotonica.
0: Ma sì.

0: Anche io, mia moglie, ad esempio, se vediamo una ragazza molto bella o un ragazzo molto bello, ce lo diciamo. Cioè, ma addirittura per la strada diciamo: visto quella ragazza che bella, hai visto quel ragazzo che bello? Cioè, ma io non ci trovo niente di male in tutto questo. Però insomma, magari qualcuno sì, chi lo sa.
1: Sì, se volete dirci voi come la pensate sulla questione, o se avete fantasticato su qualcuno che non sia il padre, fatelo.
0: Elisabetta, sai che oggi gigantografia della Canalisi? Io stavo pensando di portarla qui in studio.
1: Sì?
0: Sì, che mi tenga compagnia la mattina. Prima che arrivi tu, metto lei. Vabbè, posso?
1: Va bene.
0: Grazie, come sei buona.

0: cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: No, sto sospirando perché arrivano dei messaggi che mi consolano, che sì, mi dicono che fondamentalmente, insomma, questa notizia non ha sconvolto gli animi.
2: Ma scusa, se una persona è bella, come scrive il principe, bella esteticamente, maschio e femmina che sia, si possono fare i complimenti.
1: Certo.
2: Se poi c'è chi si sente, chi si fa strani segmentali, eccetera, cavoli suoi. Ognuno ha i propri pensieri, sono d'accordo.
1: Sì.
2: Io invece osservo una cosa.
1: Sentiamo.
3: Questa statistica afferma che il 2% degli uomini è bugiardo e il 20% delle donne è bugiardo.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: oggi quante cose che arrivano al 393-7366-170. D'altronde la notizia oggi. Allora, scusate, riassumo quello di cui abbiamo di cui stiamo parlando stamattina. Il 98% degli uomini, l'80% delle donne fantasticano sessualmente o romanticamente con regolarità, anche, attenzione, non una tantum, su persone diverse dal partner fisso. Noi abbiamo detto che secondo noi non c'è nulla di male nel fantasticare, cioè la fantasia, se non viene tradotta poi in gesti che, voglio dire, possano mettere, compromettere il proprio rapporto con il partner, la fantasia non puoi punirla. La fantasia è come quando immagini di diventare ricco, oppure immagini di vivere alle Maldive, oppure immagini, sono cose che magari ti permettono di andare avanti nella tua vita di tutti i giorni. Addirittura, secondo alcuni esperti, le cotte innocue possono fare del bene al matrimonio perché riaccendono quella certa fantasia. Noi volevamo salutare anche Rossana, che attenzione Rossana,
1: perché qui abbiamo
0: attenzione.
1: Dei gossip, delle fantasie confessate.
0: Direi che potremmo andare così.
1: Agevola. Oh, eccoci.
0: Allora, Sarappasambassi.
1: Sì, è proprio lui.
0: Così.
1: Pensa adesso che lo vede all'Eurovision.
0: Tutto bello, affascinante, con il suo abito bianco.
1: Bianco, sì, con quella bronzatura.
0: Finta. Lampade sono un po' come Trump, no? C'è
1: allora,
0: lampade.
1: Aspetta che spieghiamo agli ascoltatori. Sì. Io con Sal da Vinci un pensierino, anche se sono grande di età.
0: Capito, sognare non fa male, anzi.
1: Aspetta, perché lei aggiunge anche la parola l'amore.
0: Cioè, farebbe all'amore con Sal da Vinci, sarà per sempre sì.
1: Sognare, dice, non fa male.
0: No, ma hai ragione.
1: Sono ancora viva.
0: Ma meno male, cioè, voglio dire, perché se no è meno male.

0: ridere stamattina con questa notizia. Secondo me dovremmo riproporla uno di questi giorni, cioè no, magari nei prossimi mesi, prima dell'estate, sai che uno va al mare.
1: Sì, però devono confessare le loro fantasie.
0: Le loro fantasie, sì, figure, confessa le loro fantasie.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: È arrivato il momento dell'Hector Studio, è arrivato il momento di trasformarsi in attori per un giorno.
1: E che attore quest'oggi? Uno di quelli che fa la storia del cinema.
0: Sì, vabbè ragazzi, qui ci trasferiamo in Scozia, siete lì nelle Highlands e state per lottare per la libertà.
1: Beh, sempre.
0: Allora, nell'Actor Studio funziona così, sì. Praticamente.
1: Vi facciamo sentire una frase tratta da un film, anche se non avete visto il film, cosa che penso sia abbastanza
0: difficile, secondo me,
1: non importa. Anche se non avete visto il film, potete cimentarvi in questo gioco, perché basta ascoltare la frase e ripeterla con le medesime parole, però alla maniera vostra. Dovete interpretare.
0: 393-7366-170 è il numero per mandare i vostri messaggi. Mi raccomando, oggi vogliamo che interpretiate davvero alla grande, perché la frase la frase di Hector Studio è la seguente:
3: al mio segnale scatenate l'inferno. Al mio segnale scatenate l'inferno. Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Dai, questa la sanno tutti.
1: Segnale scatenate l'inferno. Questa è la frase che dovete ripetere alla vostra maniera, con un bel po' di enfasi. Insomma, dovete essere Russell Crowe, siete Massimo Decimo Meridio,
0: figlio di nipote di cugino di padre di un figlio mai nato che sei incazzato,
1: assassinato
0: nero come un'ape col pungiglione, cioè quella roba là.
1: Però lì doveva ancora morire, perché è la battaglia iniziale. E dice al mio segnale, lo dice all'esercito, scatenate l'inferno.
0: 393-7366-170. Abbiamo fatto la trama di Braveheart in una maniera
1: Braveheart,
0: da
1: gladiatore.
0: Ah sì, no, il gladiatore, scusa, sì.
1: Infatti, prima che dicevi la Scozia,
0: io pensavo Braveheart.
1: Ma no, era Russell Crowe.
0: Era Russell Crowe.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno. No, vabbè, allora Paolo Zippo non vincerà la gloria eterna.
0: Non era Braveheart al mio segnale scatenate l'inferno, no? Era il gladiatore Massimo. È vero. Sono ignorante anche in quello.
1: È Luca Ward che lo doppia.
0: Anche Braveheart.
1: No, non credo. No, non mi pare che sia lo stesso.
0: Mi ritiro? Mi ritiro, ciao.
1: Per deliberare, mi ritiro.
0: La trasmissione è finita, andate in pace. Aspettiamo i vostri messaggi!
2: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa.
1: È andata alla grande, ma sono stati bravissimi.
0: Il mio sognone, scotterò dell'inferno. E io ho confuso uno con l'altro. Vabbè, sono cose così.
1: Che capitano.
0: Ma partiamo. Secondo me è tutto uno. Cioè, va bene lui, va bene là. Cioè, sempre eroi che lottano per la libertà. Sto cercando di. Cioè, mi sto. Senza gli specchi.
1: Molto, se c'è qualche appassionato di cinema, qualcuno ha detto al settore potrebbe sbiancare o essere già svenuto. Sentiamo.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Non era male.
1: Essere un po'
0: mancava
1: più.
0: Sì, un po' di partecipazione in più, sanguigna, come si suol dire.
1: È stata brava.
0: Sentiamo.
3: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: No, sì. Non è proprio infernale questa cosa.
1: No, non è infernale.
0: È infernale, cioè.
4: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Questo è infernale.
1: Questa è la risata malefica. Lei è tenerina.
5: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Sì.
5: Ciao da Asia.
0: Ciao Asia, Asia. Molto brava. Poco infernale però.
1: Sì, mancava quel po' in più. Pensa quando vai a dirlo alla tua classe, tu capoclasse dici al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Non farlo in classe, perché i professori potrebbero un attimo.
1: Ma non seguirci.
0: No.
1: Seguire i nostri consigli.
0: Siamo dei pessimi esempi, siamo diseducativi al massimo, assolutamente.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Là, non era male questo. Ma chi abbiamo deciso di premiare?
1: Lei.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Lei è già pronta.
0: E inferno sia.
1: Brava, perché ti sei aggiudicata la gloria eterna
0: che ti accompagnerà per le prossime 24 ore. Domani mattina abbiamo il rumorazzo invece.
6: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
7: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: abbiamo finito.
1: Sì, Rossana dice scateno l'inferno col ferro da stiro oggi.
0: Beh, un ferro da stiro in faccia a qualcuno, cioè,
1: mamma mia, no scatena il ferro, se la prende coi panni.
0: Pam le camicie, pam, ti distruggo camicia, mo mai provocare, mo ma gestiro,
1: tranne quelle di Saldavinci.
0: No, attenzione, quelle di Saldavinci sono stirate perfettamente, visto che scenografia. Ti immagini se vince l'Eurovision? Sai che ha avuto un successo clamoroso lì,
1: non,
0: cioè, sono tutti impazziti per Saldavinci, cioè, vinci. Vabbè,
1: con questo noi chiudiamo la puntata.
0: Molto meglio, direi.
1: Tra pochissimo arriva Monica.
0: Esatto, ma io torno domani mattina, ad esempio.
1: Uguale?
0: Alle 6, come sempre, tutti i giorni.
1: Speriamo.
0: No, ci sono già. Non farmi fare degli scongiuri strani, per favore, a domani.
2: Ciao. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. We'll be right back.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Esteroletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Il capo della Casa Bianca è certo, le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis, eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 14 di maggio, ben collegati. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Ci siamo e parliamo delle star in generale, parliamo di fotografie, perché la rapper Anna Pepe, che abbiamo sentito anche prima con 30 gradi, ha partecipato al Quirinale alla celebrazione del 145esimo anniversario della SIAE, che è la società legata agli artisti italiani, e insieme ad altri musicisti, sai, si fanno le foto, si condividono diverse cose. C'erano lei, Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia, Riccardo Zanotti e tantissimi altri. Ma Anna Pepe è salita alla ribalta e è diventata super virale sui social perché ha fatto una foto col Presidente della Repubblica,
0: in cui lei peraltro ha i capelli rosa, perché poi tu sai che questi giovani artisti ogni tanto cambiano look, e quindi lei ha sto capello rosa, che anch'io ho visto la foto e ho detto: ma chi è questa qua? E invece era lei che ha scritto un selfie, che ho scritto: grazie per l'invito Mr. President, e tutti insomma hanno poi commentato. Allora noi oggi da voi vorremmo sapere una foto che avete con qualcuno di famoso, la prima che vi viene in mente che avete fatto, qual è?
1: Cioè quella volta che siete andati, non so, a un concerto, avete beccato la star, oppure l'avete vista per strada così casualmente, avete chiesto una foto. Quindi spulciamo nel vostro archivio una foto che avete con un VIP, con un personaggio famoso. Qual è? Al 393-7366-170 raccontateci.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno

0: Tiziano Ferro e Lazza in questa nuova edizione di Perdono, il nuovo singolo uscito proprio in questa settimana. Allora, foto con gente famosa ne avete?
1: Partiamo da lei.
2: Oh, allora, si parla di 35 anni fa circa,
1: sì,
2: i selfie ancora non c'erano, era periodo di Beverly Hills e in una discoteca nella provincia di Verona, non ricordo dove, c'era Steve, Ian Ziering mi sembra fosse Steve, no?
0: Sì.
2: E io ricordo che sono salita con lui sul palco, mi ha fatto l'autografo, ecco, però la foto non ce l'ho, ma era stato emozionante, era uno dei miei ricordi più carini che ho.
0: Ma che bello,
2: ragazzino.
1: Bello,
0: che cosa,
1: sì,
0: bella.
1: Poi qua abbiamo Luca Zaia,
0: ce l'ho.
1: Cavaliere Silvio,
0: non ce l'ho.
1: Max Pezzali,
0: ce l'ho.
1: Col vincitore italiano delle Paralimpiadi,
0: non ce l'ho.
1: Con Daniela Santanchè,
0: no, neanche...
1: e molti altri.
0: Vabbè, lui è una cintura nera di foto con la gente famosa.
1: Eder Parisi a Balle Snella Schio, ci mandano anche l'immagine, la foto, un sacco di donne meravigliose. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gaetano Scirea pochi mesi prima che ci lasciasse, oltre alla foto mi sono fatta autografare la cravatta, la conservo gelosamente, lui è Fabio.
0: Bella Fabio. Ragazzi, allora, qual è la foto con una personaggio famosa che conservate nel vostro cuore? Soprattutto, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? È il momento della canzone che fa, quindi potete chiedere la vostra canzone del cuore cantandone un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Fedez con Ci vuole una laurea. Allora, foto con gente famosa. Premesso che noi ne abbiamo molte, perché insomma, facendo le interviste così, no, tanti artisti che sono passati di qua. Tu ne hai una a cui tieni in modo particolare, Lisa?
1: No, cioè
0: allora non si fa
1: sono
0: così.
1: Sono tutte uguali.
0: Ah, bravissimo.
1: Sono tutte belle.
0: Brava, Lisa.
1: Sì, ma non ne ho tante neanche con gli artisti, se ci penso bene, perché è vero, faccio l'intervista, poi non conservo le foto o non le passano o sì, varie le cose chiedi. Le fanno gli altri, certo. E tu non le hai, quindi è un po' complicato. Che ci tengo tantissimo, ma non ne ho neanche tantissime con i personaggi famosi. Loro sono più fortunati, evidentemente, e poi non è quella cosa che mi viene in mente se trovo qualcuno di famoso.
0: Di fare la foto? Beh, no, anche io non chiederei la foto. No, sai a chi l'ho chiesta recentemente, un anno, due anni fa forse, quando non stavo tanto bene, ero andata a una presentazione di un libro di due personaggi che mi piacciono veramente tanto, e l'ho aspettato alla fine, ho fatto la coda, che è una roba che io odio, ma l'ho fatta lo stesso, anche se non stavo bene, per avere l'autografo e fare una foto con loro due, dove io sono orribile perché non stavo bene appunto quel periodo. Loro due sono venuti così, però mi piacciono molto, sono contenta di avere quella foto lì.
1: E ci sta.
0: Sì, oltre a tutti i cantanti, artisti, eccetera, eccetera.
1: Chi dice, nel 2008 io ho pettinato, ho aiutato al Festival Show, tra l'altro. Foto con diversi artisti, Lola Pons, i Sonore, tantissimi altri. Lui è Alessandro, che salutiamo.
0: Che poi la Lola Pons, che persona veramente molto, molto carina, che è, si fa sempre piacere sentirla. Allora, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Devo ascoltare la canzone che fa. Azzurro come te, come il cielo e il mare, giallo come il sole.

0: Gabbè De Palo, allora con quale personaggio famoso avete una fotografia?
1: Ma son cintura nera i nostri ascoltatori. Lei è Loretta, dice: io ho foto con tutti i Pooh.
0: Anch'io.
1: Con Mauro,
0: compreso
1: Bertoli.
0: Anche Riccardo Fogli, sì.
1: Sì. Cofondatore dei Pooh, con Umberto Tozzi, con Luca Zaia, Paolo Bonolis, Saba della Zona.
0: Ce l'ho.
1: Ma ce l'hai?
0: Sì.
1: Ma non ci abbiamo una foto importante.
0: Che foto?
1: Quella con Massimiliano Ossini.
0: No, Loretta, come hai fatto a fare la foto con Massimiliano Ossini? Anche noi la vogliamo.
1: Ma quanto bello è quell'uomo.
0: Mamma mia, ragazzi, ma che invidia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
13: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi, avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: È quando suona la sveglia che esordisci con
18: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Senti tutti da ballare.
1: Annalisa e Uggia con Non Mare Aniella, poi Pino Daniele con Un Cielo Senza Nuvole, Fred De Palma con Ecstasy.
0: E ce li siamo cantati e ballati tutti.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Poi dobbiamo dire la verità, abbiamo scritto alla nostra ascoltatrice Loretta, che ci ha girato la foto con il nostro prefe della vita Massimiliano Ossini, e abbiamo detto: ma è veramente bello Loretta così come sembra? Lei ha detto di più, e già lì insomma ci ha fatto una grandissima invidia.
1: Sapete, e poi che abbiamo... lui scia tantissimo, fa le settimane bianche. Noi abbiamo pensato di andare con lui, aspettarlo in baita col bombardino, e lui può sciare quanto vuole.
0: Allora, Massimiliano Ossini, se per caso ci stai sentendo in questo momento, noi due vorremmo farti da insomma assistenti, portaborse, accompagnarti nei tuoi viaggi in giro per il mondo, tutto quanto il
1: da
0: resto.
1: Segretaria.
0: Perché è già sposato purtroppo con un'altra, con cui ha peraltro anche dei figli, quindi non si può
1: fare altrimenti.
0: Che peccato.
1: A proposito di foto con i VIP, ci mandano la foto con Giorgia, splendida, gentilissima, lui è Sandro da Verona, a punta della suina Gallipoli, sai che lei ha una casa e adesso ha anche un locale da quelle parti.
0: E certo, avete mai fatto una foto con dei VIP, ragazzi? Con chi?
3: Salvati questo numero, 393.

0: proprio discepola, nel senso vive in adorazione di questo mito della musica italiana.
1: Noi diciamo sempre che lei ha una certa, un certo periodo
0: a
1: dell'anno.
0: Giugno, lei a giugno va in tournée.
1: Parte,
0: Iris.
1: Parte.
0: Perché lei parte e fa tutte le tappe di tutti i concerti, di tutte le repliche, di tutto il tour di Vasco, tutto
1: intero. È bravissima su questo, ma sentiamo lei.
2: Ciao Radio Bella Monella, allora io sono sfortunata, non ho una foto con nessuno di famoso, ma mia mamma l'anno scorso al concerto di Vasco ha avuto la fortuna, essendo nel fan club, di essere pescata e di vincere una foto e 5 minuti nel backstage con Vasco Rossi, quindi lei ha la foto con Vasco e ha avuto anche la possibilità di parlarci, quindi fortunatissima. Ciao mamma Stefania, ti voglio bene.
0: Stefania, ma quanta invidia!
1: Un sacco!
0: Ma veramente ragazzi, incredibile!
1: Ci manca. Mandano la foto con Massimo Ciavarro a Lampedusa, due ascoltatrici. Alice invece, non serve che vi dico chi è, no, è Giovanni Muciaccia.
0: Curati se non lo conosciamo. Fatto, ci mancherebbe.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tra te e il mare stanno arrivando un sacco di foto, un sacco di video. Chi ha incontrato Renga, Nek, Biagio, chi ha incontrato Marco Masini, chi il mitico Marco Pantani, ha fatto anche un quadro insieme.
1: Mamma mia ragazzi, che robe stupende.
0: Poi abbiamo chi ha incontrato Paolo Ruffini con il suo spettacolo e, beh, qui c'è una squadra nella foto che ci ha inviato.
1: Un sacco di gente.
0: Persona meravigliosa scrive: gentilissimo, spettacolo emozionante.
1: Va bene ragazzi, grazie per tutte le vostre foto bellissime, video e quant'altro. Ciao Eli, a domani.
0: A domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con...
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno. Il presidente del Veneto Stefani ha firmato il decreto col quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito varie aree del territorio tra lunedì e l'altro ieri. Stefani ha detto: non lascerò nulla di intentato per sostenere al meglio possibile le aree colpite, i loro abitanti e gli operatori economici.
7: Il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Susegana. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia, il locale era diventato abituale ritrovo di persone con precedenti penali e scenario di ripetuti episodi di violenza avvenuti sia all'interno che nelle aree esterne dell'attività. La sospensione è stata adottata su proposta del commissario di pubblica sicurezza di Conegliano.
6: La Regione Veneto stanzia 38 milioni per i servizi alla prima infanzia. Nel dettaglio sono previsti 17 milioni 750 mila euro a favore dei servizi come asili nido, innovativi e nidi in famiglia, 20 milioni 249 mila euro per le scuole non statali, di cui 5 milioni e mezzo destinati agli insegnanti di sostegno.
7: Tutto pronto per la quarta edizione del Mestre Book Fest, festival pop della letteratura che torna ad animare il centro cittadino dal 3 al 14 giugno. La rassegna si è affermata anche a livello nazionale per la qualità della proposta e la partecipazione di un ampio e variegato pubblico. La conferma arriva dai numeri in costante crescita. Nel 2025 sono state registrate 15.000 presenze, con il numero degli appuntamenti cresciuto dai 25 della prima edizione ai 49 dello scorso anno.
6: È tutto, a più tardi.

0: Mare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Comuni Immortali su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi anche stamattina, ragazzi. Nonostante insomma il clima che non ci aiuta, ma noi cerchiamo di portarvi il sorriso. Tra poco parliamo di viaggi, mete europee, le più desiderate del 2026. Quali sono? Tra poco vediamo la classifica. Ce ne sono anche di italiane nelle prime 10, anche due che secondo me più o meno non ci aspettavamo. Quindi tra poco vi raccontiamo quali sono. Prima però, se avete voglia di ascoltare una canzone questa mattina, è il vostro momento. È il momento in cui potete mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170, in cui ci cantate un pezzettino di quella bellissima canzone italiana che stamattina vi gira per la testa e volete tantissimo ascoltare. Fatelo subito!
1: 393-7366-170 è il numero.

0: con Sabrina Salerno e Bollente, singolo della scorsa estate. Salutiamo anche Super Sabri e Ludwig. Ragazzi, siamo arrivati al momento di scoprire quali sono le mete europee più desiderate del 2026. È uscita proprio in queste ore la classifica della European Best Destinations. Ormai questo spazio del programma è diventato la classifica di oggi. La classifica di oggi è quella delle mete europee più desiderate quest'anno. Hanno votato 1,3 milioni di persone, hanno scelto fra 500 destinazioni. L'Italia ha 7 località nella top 20. Andiamo prima con la classifica insomma totale. Quindi al primo posto c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori, poi segue Nicosia, capitale di Cipro, e ancora la regione slovena della Stiria. Sono i tre posti più votati delle European Best Destination 2026. L'Italia è in diverse posizioni e tra poco ve le raccontiamo. Continuate intanto a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: ragazzi, con stessa direzione 10:20 su Radio Belle Monella. Allora, quali sono le mete italiane nella classifica del 2026 delle migliori destinazioni europee? Ce ne sono parecchie. Quarto posto della classifica generale troviamo Verona, all'ottavo arriva Burano, famoso per le case colorate, al quindicesimo Cefalù, andiamo in Sicilia, poi ancora Bose in Sardegna alla 17ª posizione, Ravello della costiera amalfitana al 18esimo, Procida al 19esimo e poi ancora al 20esimo posto Taormina. Quindi nelle prime 20 l'Italia piazza ben 7 località dopo un anno di assenza, quindi tutto bene per il turismo italiano, almeno secondo la European Best Destination di quest'anno pubblicata questa mattina, quindi molto molto bene. Ma andiamo con la canzone che fare, sono arrivati 1 milione e volevo salutare tutti perché siete come sempre in tantissimi e abbiamo scelto lei.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui. Ciao.

0: cielo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella. Ovvio.
14: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con Gianni in pillole, il nostro Matteo Monti che ha scelto per noi Due di Picche con Fare a meno di te, Annalisa con House Party che non sentivamo da un pochino e Nicola Fabi con Capelli.

0: Esatto. Andiamo con le news di oggi. Vi ricordo, potrebbero essere tre affermazioni false, tutte e tre vere, una vera, due false, una falsa, due vere. Sta a voi indovinare la sequenza corretta delle affermazioni di oggi. Primo, la prima che arriva vince la maglietta. Vado, attenzione, attenzione. Notizia: George Lucas, durante le riprese del primo Star Wars nel 1977, andò a visitare l'amico Steven Spielberg sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo e Lucas disse: mamma mia, Star Wars verrà una schifezza. Hanno scommesso il 2,5% degli incassi che sarebbe diventato un flop. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2: Valeria Marini, il suo primo ruolo al cinema è stato quello di una sirena muta in un film di Pupi Avati. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3: Mark Zuckerberg soffre di una forma di daltonismo, per questa ragione il logo di Facebook è blu. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: anche a trovare il vincitore di oggi, che però ancora non ci ha mandato i dati, quindi qualcuno di voi, attenzione attenzione, ha ricevuto un messaggio lì che dice hai vinto e ancora non ha risposto, anche se ne sono arrivati qui veramente un sacco. Ragazzi, qual era la soluzione corretta di oggi? La 1, George Lucas, durante le riprese del primo Star Wars nel 1977, era così convinto che il film sarebbe stato un flop colossale che andò a visitare l'amico Steven Spielberg, che stava a suo modo girando Incontri ravvicinati del terzo tipo. Vedendo il set spettacolare di quel film, Lucas si convinse che Star Wars sarebbe andato malissimo e Spielberg gli ha detto ma no, vedrai che andrà molto bene. Scommettiamo il 2% degli incassi, dei rispettivi incassi, se le cose vanno bene o vanno male. Insomma, hanno vinto tutti e due. In realtà ancora oggi Spielberg riceve milioni di dollari grazie a quella scommessa disperata, che in realtà poi è andata benissimo. Compie oggi 82 anni George Lucas, auguri. Valeria Marini non ha mai fatto la sirena muta in un film di Pupi Avati, ma debuttò a teatro con la commedia I ragazzi di Filadelfia di Mario Missiroli, e poi al cinema ebbe piccoli ruoli comici, poi diventò la prima donna del bagaglino, eccetera eccetera. Oggi compie 59 anni, auguri anche a Valeria. Mark Zuckerberg soffre di una forma di daltonismo, per questa ragione il logo di Facebook è semplicemente tutto quanto blu. Lo ha raccontato lui a un'intervista al New Yorker. Il blu è il colore più ricco per i suoi occhi, lui riesce a vederlo in tutta la sua sfumatura, quindi per questa ragione lo ha scelto. Oggi compie 42 anni Mark Zuckerberg. Quindi vi dico tra poco chi è il nostro vincitore o la nostra vincitrice di oggi.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: ne siamo venuti fuori. Il vincitore si chiama Riccardo ed è della provincia di Padova. Ci ha mandato i suoi dati. Finalmente è lui che vince la maglietta di oggi. Grazie Riccardo per averci risposto. Raga, state lì perché tra poco c'è Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: me gustas tú.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata, le notizie dal Veneto. Transizione energetica, energie rinnovabili. Dalla regione del Veneto è arrivato il via libera al piano per le zone di accelerazione. L'assessore Marco Zecchinato.
5: Sono delle zone che abbiamo individuato grazie a una normativa nazionale che deriva poi anche da una previsione dell'Unione Europea che ci consente di individuare delle aree dove poter accelerare la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, cercando di ridurre al minimo il consumo di suolo. Penso alle zone a destinazione già industriale sostanzialmente che sono già edificate, quindi la realizzazione di impianti sui tetti, pensiline coperte, su parcheggi, penso ai siti che sono nelle disponibilità ad esempio dei porti, aeroporti, gli interporti.
4: Anche il Veneto è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino che si apre oggi, proseguirà fino al 18 maggio. Lo stand istituzionale negli spazi del Lingotto Fiere è realizzato in collaborazione con l'Associazione Editori Veneti, Padiglione Oval, stand T138, ospita 28 case editrici venete, si trasforma in una vetrina dinamica per oltre 30 appuntamenti e presentazioni. E ci fermiamo qui per questo appuntamento, il prossimo flash tra un'ora.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Presenti qua nella puntata del giovedì. Buongiorno. Allora sei pronta per il weekend?
2: Sono pronta. Allora, disagiati, disagiate, l'Italia non andrà ai mondiali, la Juve non ha vinto lo scudetto, ci resta solo l'Eurovision Song Contest. Vai. Dove gareggiamo. Salda Vinci è uno dei protagonisti assoluti dell'Eurovision, essendo nei Big Five l'Italia si è già qualificata alla finale,
1: ma di diritto.
2: La sua esibizione di martedì ha incendiato il pubblico della Wiener Stadt Halle e i social europei, una performance spettacolare definita da molti un vero e proprio matrimonio pop.
1: Lui in abito da sposa, c'era questo lampadario, arriva la sposa con questo gonnellone che poi si apre, dentro c'è la bandiera, insomma, tutti matti. È scoppiata la Per Sempre Sì Mania, 3,5 milioni di visualizzazioni, la stampa italiana l'ha definita una delle migliori degli ultimi anni, bookmaker hanno alzato le quote, ragazzi. Sal tornerà in finale sabato, lo rivedremo sabato.
2: E allora oggi ragioniamo come i nazional popolari su questo argomento, sfogatevi e diteci: siete del team è stata un'esibizione perfetta e potrebbe vincere, oppure del team è stata una terronata, ci facciamo sempre riconoscere?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: d'Italia, si parla di Sal Da Vinci, esibizione molto plateale martedì sul palco di Eurovision, tornerà sabato, ottimi commenti, insomma
1: di tutti.
0: Tutti dicono grandi cose.
1: E invece adesso aspettiamo voi, è stata un'esibizione perfetta e lui insomma potrebbe ambire al podio, oppure un'esibizione, siete del team esibizione troppo con stereotipi, pizza, mandolino, sposa, matrimonio, fede, che ne pensate? Qual è?
0: Perché
1: così
0: lì un
1: idea?
0: Po' ti porti anche, rappresenti anche il paese, no? Quindi spesso vanno con gli abiti tradizionali, cioè vogliono
1: comunque,
0: anche proprio raccontarle ste robe.
1: Secondo me meriterebbe di entrare nei primi cinque, perché ho sentito le altre canzoni. Sì, ragazzi, una merda infinita.
0: Ma cosa
1: okay. cantano in Lettonia, in Sletonia, in
0: una roba
1: incredibile. Allora, Nicola da Jesolo, che ne pensi, Nicola?
2: Ciao Nicola, secondo me è stata una meravigliosa teronata.
1: Eh sì.
2: La stonatura, come dicono, secondo me è stata dovuta anche dall'emozione.
1: Eh beh.
2: Ciao.
0: Lì cantano dal vivo, cantano veramente, quindi stai a vedere come va.
1: Io volevo vedere la tocca che cadeva quando la buttava in alto la ballerina, presa,
0: meno male,
1: la presa.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo, so che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Rolling Stones su Radio Belle Monella. Allora, l'esibizione di Sal da Vinci martedì all'Eurovision ha avuto un grande successo, andrà dritto in finale essendo l'Italia nei Big Five sabato sera.
1: Sì.
0: E i bookmaker hanno migliorato le quote dell'Italia come possibile vincitrice. Che ne pensate? L'avete vista? Insomma, come l'avete vista? Come vi sembrava?
1: Esatto, beh, finora i commenti sono 50-50, quindi Sal da Vinci con il suo stile è un po' divisivo. Pino da Robegano in provincia di Venezia dice: Sal ha cantato con il cuore, mi ha emozionato, sono stanco di vedere canzoni tutte uguali con basi elettroniche campionate, finalmente un artista che sale sul palco, apre la bocca e fa cantare tutti senza bisogno di effetti speciali.
0: Anche il balletto fa, no?
1: Esatto.
0: Perché avere anche il ballettino da imparare
1: ha portato una canzone che ha tutti così i requisiti per portare la melodia italiana, quindi piace a tutti, su questo non abbiamo niente da dire.
0: Voi che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: quelli come me su Radio Belle Monella prima della pausa.
1: Sì, è bello perché i nostri ascoltatori sono molto avanti, vanno anche a rivedersi le esibizioni degli altri Eurovision Song Contest passati per fare un attimino il confronto.
0: Gente preparata.
1: E infatti dalla provincia di Treviso ci piace molto farvi sentire Luigino che ci dice come la pensa. Luigino!
2: Guarda, proprio ieri sono andato a rivedermi l'esibizione dei Maneskin, quella del 2021 in Olanda, a Rotterdam. Ma insomma, tutta un'altra energia, Madonna, tutta un'altra potenza. Poi a me, non sono un grande estimatore di Sal da Vinci, ma questi va a gusti, però l'esibizione dei Maneskin era di un'altra categoria. Mm-mm. Con questo vi saluto e vi abbraccio, ciao ciao.
1: È anche un altro genere, insomma, loro fanno rock, insomma, internazionale. Lui è un classico rappresentante della melodia pop italiana, un po' vecchio stampo, però noi siamo conosciuti all'estero soprattutto per sta roba qua, ragazzi, quindi secondo

0: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: sociale, una vita in vacanza, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est e Alberto Camerini con Rock and Roll Robot.
1: Alberto Camerini, ma è ancora vivo?
0: Che ripeschino che hai fatto.
1: Eh sì,
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Salutiamo Alberto Camerini che mi dicono ancora insomma operativo, non molla la presa. Salda Vinci, allora parliamo di lui in attesa di quello che accadrà sabato. Molti lo vedono già nei 5 finalisti, anzi addirittura sul podio dell'Eurovision Song Contest. Cosa ne pensate della sua esibizione? E arriva un po' di tutto. Simonetta Daloria ci scrive: io adoro Sal, ma mi sembrava di stare a un matrimonio degli anni 90, una roba un po' pesante, le luci, lui che si sbracciava, mancava solo la pizza sul palco ed eravamo a posto. Ma un po' di modernità, no? Abbiamo fatto la figura dei vecchi.
0: E dai, c'erano il balletto,
1: però,
0: le cose, sì.
1: Più lo riguardo il video, la performance, tutto sommato hanno fatto anche un po' un arrangiamento molto moderno, secondo me, no? Quindi
0: è firmato da Merck & Cremont. Non è
1: esatto.
0: Che quella canzone l'abbiano fatta mia zia, insomma,
1: e quindi hanno fatto una coreografia che un po' rappresentasse, no? Perché in fondo si parla di un legame per sempre. I tradizionalisti vedono il matrimonio, poi lui fa così, mostra come si chiama
0: dell'anello,
1: la fede. Quindi insomma,
0: voi che ne pensate, raga, vince o non vince?
3: Dai. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 173.

0: Belle Monella, ragazzi,
1: che godimento.
0: Salve Vinci.
1: Sì, no, vince, Raff.
0: Vince
1: sì.
0: O non vince, Salve da Vinci.
1: Se andasse Raff, no, scherzo. Allora, Beatrice da Legnago, siamo in provincia di Verona, pone l'accento sull'outfit. È interessante perché dice: a me è piaciuto un sacco il contrasto tra la sua eleganza e i matti degli altri paesi che cantavano vestiti da alieni. Ha portato dignità su quel palco, nessun stereotipo, tanta classe. In Europa spesso non capisco perché sono abituati al trash. Beh, effettivamente.
0: Mia, quanta critica.
1: Tutto vestito di bianco, ero uno dei più di quelli vestiti meglio, no? Allora, Nicola dalla provincia di Belluno, esibizione perfetta. Chi dice che sono stereotipi si vergogna di essere italiano, questa è la verità. Gli stranieri impazziscono per queste canzoni. Bravo Nicola. La Steffi da Conegliano: Sal da Vinci non lo conoscevo, sentivo solo questa canzone che gira adesso alla radio. Devo dire che sul palco ha una presenza pazzesca, ti incolla allo schermo.
0: Bene,
1: ma abbastanza tutti contenti.
0: Sì, dai, mi sembrate convinti.
1: Bravi.
0: Nessuno che dice di no?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Biagio Antonacci, come siamo tanti al mondo, ragazzi, si parla di Salda Vinci, vince o non vince?
1: Abbiamo ancora tempo?
0: Sì, sì, abbiamo ancora un'altra allora, perché Ciccio Bello in arrivo.
1: Esatto, voglio leggere da Padova Leo che dice: questo ha cantato da Dio, a me sono venuti i brividi, altro che canzonette tutte uguali degli altri paesi che sembravano con la stessa base. Salda Vinci ha fatto vedere a tutti cosa significa saper cantare davvero, promosso a pieni voti.
0: Tanto entusiasmo,
1: che sappia cantare, sì.
0: Insomma, è un cantante di mestiere, voglio dire, da una vita, bravissimo. Ma vince o non vince? Questo vogliamo sapere, ragazzi. Vince sì o no, secondo voi?
1: Anche Vanna da Grado dice: esibizione da brividi veri, mi è scesa pure la lacrimuccia, è l'anima dell'Italia che emoziona il mondo intero. E quindi vedi com'è.
0: Quindi tutti votano per il sì.
2: Radio Bella e Monella.

0: cosa dicono? Allora, se ci giochi sopra $10 al momento, ne vinci 522 con la quotazione che ci gira Alberto. Grazie Alberto.
1: Non avevo capito. Grazie Alba.
0: Grazie Alberto per l'esempio.
1: Rosa Bibione, per me ha molte probabilità di vincere perché ha emozionato il pubblico e ha cantato molto bene. Poi lo stesso Donatella da Padova, con tutti gli italiani sparsi nel mondo, oppure le buone probabilità di arrivare primo. E allora sentiamo il refrain finale per chiudere la nostra trasmissioncina.
2: Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio.
1: Basta!
0: Ciao amici.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darderi ha battuto in 3-7 Hodar volando in semifinale e domenica alla finale del torneo maschile in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di Digicom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Emma insieme a Ercomi, Vacci piano, andiamo tutti piano, va bene? Mandiamo la sigla, ma piano.
1: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è... Pacciarotta e scrocchiarella!
2: Pacciarotta e scrocchiarella!
0: Pacciarotta e scrocchiarella, ciao amici, buona pausa pranzo, buon giovedì 14 di maggio, anche oggi giornata piena di compleanni, un sacco di gente che festeggia, noi ovviamente vi facciamo gli auguri e passiamo la pausa pranzo insieme. Dove? Dove si fanno un sacco di cose, si canta, tra poco tra pochissimo con la canzone che fa, si gioca, ci sarà in palio la t-shirt di Radio Bella e Monella e poi ovviamente si chiacchiera, anche perché il discorso di oggi sarà interessante, poi voglio sentire la vostra, va bene, 393 7366170 il numero per interagire con noi. Parte Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: fuori la voce, amici cantanti di Belle Monella, cantanti e non, perché è arrivato il momento della canzone che fa 393-7366-170, cantate la vostra canzone italiana preferita, lo ricordo sempre, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze, quindi un artista che non avete ancora ascoltato.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: qui su Belle Monella è arrivato il momento di cantare. Tante le richieste al 393-7366-170. Faccio una premessa salutandola dall'An e dicendo great show, amazing, I'm the first fan.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Allora, se la Bella mi conferma che The Pen is on the Table, gradirei ascoltare Che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet.

0: Con Finimondo è stata questa la scelta simpatica, avrebbe detto il signor Moratti, per la canzone che fa. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, già mi arrivano i messaggi al 393-7366-170 con scritto siamo pronte a giocare. Vediamo chi vince quest'oggi al gioco della parola misteriosa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino.

0: Costa Mare.
1: Estate!
0: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere. Ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Serve.
1: Gianni, su Bella e Monella.
2: Pillolina, tre sono state le canzoni. Erano Alberto Camerini all'inizio con Rock and Roll Robot. C'erano i Luna Pop con 50 Special. Ha chiuso Piotta con La Grande Onda.
1: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. In palio c'è la t-shirt di Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Potete provare a vincerla con un messaggio scritto o vocale, meglio con una piccola spiegazione della parola che andate a dare. C'è Roberta che oggi mi dice: vincerò la maglietta prima o poi. Ma certo, prima o poi capita, ragazzi. Lei dice: io scrivo veloce ma niente. Ma bisogna avere perseveranza. Prima o poi arriva. C'è Noemi che dice: raga, aiutatemi. Mi chiamo Noemi. Noemi, in quei casi ci vogliono i bonifici sui conti bancari o transazioni PayPal. La t-shirt di Bella e Monella è tanto ambita, ma quali sono le parole di oggi? Scrivetele: commento, letto, piatto, momento e freddo. Le ripeto: commento, letto, piatto, momento, freddo. Oggi è molto facile e c'è una t-shirt di Radio Bella e Monella che vuole arrivare direttamente a casa vostra.
1: Salvati questo numero 393

0: quanta gente che gioca con noi al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170 le vostre risposte. Abbiamo detto commento, letto, piatto, momento e freddo. Avete indovinato praticamente tutti. Vabbè, ma oggi era facilissima, dai.
1: No, la parola per me è fondo.
0: No, Diego.
1: Piatto, fondo, in fondo al letto.
0: Uno degli unici ad aver sbagliato, posso dirti?
2: Damiano?
0: Sì.
2: Oggi è caldo? Ciao. Anche se fuori fa freddo. Ciao.
0: Fa freddo, sì, fuori. Ciao.
2: Sono Vania da Frescata. Ciao.
0: Ciao Vania, grazie per aver giocato.
3: Ciao, Serinda Pordenone. Ciao. La parola può essere caldo? Ciao, buona pausa pranzo.
0: Grazie. Buona pausa pranzo un po' a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Oggi era semplice.
4: Ciao, sono Francesca di Asolo. Per caso la parola misteriosa di oggi è caldo?
0: Potrebbe essere. Ciao Francesca.
4: Caldo.
0: Caldo.
5: Ciao Roberto da Treviso.
0: Ciao.
5: La parola è caldo.
0: Oggi la parola sì, ragazzi, è caldo.
6: Ciao Erika.
0: Ciao.
6: La parola è caldo.
0: Sì. Confermo. Ciao. Praticamente oggi hanno sbagliato in pochissimi. Noemi che voleva essere aiutata che ha detto momento. Andiamo un po' a fare i collegamenti con le parole. Ha detto cuscino, scusate. Quindi il momento cuscino. Il famosissimo momento cuscino. Va bene. Il più veloce è quello che quest'oggi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella. È Alessandro, perché l'abbiamo detto, la parola di oggi è caldo.
7: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Tattei, si intitola Posto Mio e passa da queste parti su Radio Belle Monella. Raga, ma mi scrivete, ma perché non leggi la mia risposta? Anche io ho indovinato, avete indovinato in tantissimi, cioè non è che posso leggere 230 nomi. Bravo anche Alberto, bravo Stefano da Codroipo, bravi tutti quelli che hanno detto ovviamente caldo, e grazie come sempre per giocare con noi in tantissimi. Oggi però il più veloce è stato Alessandro. Mandaci tutti i dati, pronti a spedirti la t-shirt della tua radio tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Lo so che la state canticchiando tutti. È quella nuova di Francesca Michelin. Una donna non può. Nella nostra pausa pranzo Pacciarotti e Scrocchiarella abbiamo cantato, abbiamo giocato, come sempre in tantissimi. Bravo Ale che si porta a casa la t-shirt della radio tutta da cantare. Oggi che si fa? Oggi si chiacchiera. Perché mi è successa una cosetta niente male per strada. E lo ricordo sempre, state attenti che è un attimo. Bisogna avere sempre i riflessi pronti, riflessi perché sono importanti. Dai, tra poco approfondiamo. Intanto piccola pausa, si torna tra poco qui su Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 13 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando e un camion che lo trasportava, denunciando due persone. Il mezzo arrivava dalla Repubblica Ceca. Dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato intercettato dai finanzieri di Padova con l'ausilio della Polstrada di Padova e Venezia. Il conducente, un ungherese, è stato denunciato.
5: Dal 19 al 24 maggio i treni regionali tra Trieste e Portogruaro e Trieste e Venezia saranno cancellati e sostituiti con autobus. Per i treni ad alta velocità intercity per Roma verranno deviati sulla linea Gorizia-Udine e Treviso con una durata maggiore fino a 60 minuti. L'invito è informarsi con largo anticipo al fine di evitare sorprese. Il cantiere, dal valore di 10 milioni e mezzo, rientra nel potenziamento della linea Venezia-Trieste.
4: C'è preoccupazione tra gli industriali per la crisi energetica in atto se dovesse durare a lungo il conflitto in Medio Oriente. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carrone.
6: È il tema che deve essere affrontato sotto tanti punti di vista. È una situazione molto complessa. Sicuramente la situazione geopolitica incide enormemente e sta creando quella sorta di stop, di attesa quasi, per capire come vanno le cose.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Iva qui su Belle Monella, l'abbiamo detto, si chiacchiera un po' con voi perché vogliamo capire che tipi di persone siete, in che senso. Nel tragitto per venire in radio, oggi ho avuto un piccolo pro quo, nel senso che è successo ad un incrocio, ad un semaforo, dalla mia parte ovviamente verde, passo per svoltare a sinistra, dall'altra parte una signora al telefono che mi manda a quel paese oltretutto, convinta di essere in ragione, passa con rosso, quindi ovviamente io ho dovuto sterzare quasi praticamente nell'altra corsia, le macchine dietro di me ovviamente anche loro si sono trovate un po' spaesate, hanno detto what's wrong, in inglese me l'hanno detto, cosa sta succedendo. In realtà bisogna avere sempre riflessi, per tornare al discorso precedente, perché in strada non si sa mai. Ma voi quali sono le reaction vostre quando succedono queste cose? Cioè prendete, iniziate a rincorrere all'impazzata, iniziate a suonare il clacson, a inveire, cioè la vostra reaction ai comportamenti, diciamo, sbagliati degli altri guidatori. No parolacce, ovviamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

auguri fatti da Crystal e Fabio. Tanti auguroni, bacioni, struccotti e abbracci. Noi stiamo parlando di strada, anzi di reaction da strada. Come reagite agli automobilisti quando magari vi capitano dei comportamenti scorretti? Abbiamo detto no parolacce, mi raccomando. 393 736 0 70. C'è chi si sfoga e dice: ciao bella monella, volevo salutare il fenomeno con il SUV nero che stamattina in tangenziale pensava di essere a Monza. Dice: la freccia come sempre è un optional, non richiesto. Vabbè, tralasciamo, ovviamente telefonino in mano. Complimenti campione. Ma quanto bello è se tipo queste persone poi magari ci ascoltano. Cioè, se la signora di oggi che è passata con rosso magari sta ascoltando bella monella, cioè immaginate la reaction. Ma ti rendi conto? Ma è quello della strada di oggi. Salve signora, come reagite ai comportamenti scorretti degli automobilisti? 393 736 0 70, il numero per interagire con noi. C'è una bella canzone dell'anno 2001, è quella di Neffa, si intitola La mia signorina.

0: guida quando vi capitano degli imprevisti con gli automobilisti.
1: Ciao Morelli.
0: Ciao.
1: Io quando mi arrabbio con qualcuno per strada gli suono il clacson però con la bocca, perché non ho le trombe bitonali e quindi le emulo io con la bocca e faccio così.
0: Bello, bello. Posso dire, dovresti andare a fare le imitazioni. Pronto?
2: Ciao, papatiello.
0: Ciao.
2: Noi camionari ne vediamo montagne tutti i giorni.
0: Immagino.
2: Ho ben insultato uno, anche se non c'era nessuno in macchina.
0: Perché?
2: Praticamente Lignano, camion 12 metri, devo fare un incrocio a gomito.
0: Ok.
2: E sull'incrocio c'era parcheggiato un folpo col furgoncino col rimorchio delle moto, perché c'è il biker festival. Porca miseria, ma non ti pensi che uno deve fare la curva e non ci riesce?
0: Non ci pesa. Non ci pensano.
2: Rivolca la gente. Egoisti. Non pensano agli altri.
0: Le vostre reaction contro gli automobilisti.

0: voce di Saldavinci, per sempre sì, si parlerà un sacco dell'Eurovision, ma noi al momento non interessa perché stiamo parlando di reaction agli automobilisti quando per strada succedono cose che non dovrebbero succedere, mettiamola così. 393-7366-170.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: tin tin.
1: Allora Ivana, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: pillola di Italiamo, anche in questo caso tre canzoni. C'era Simone Cristicchi, l'Italia di Piero, Elio e le storie tese con Burn to be Abramo e i Subsonica con Tutti i miei sbagli. Grazie come sempre alla pillola del nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Le 13:41 si parla di reaction degli automobilisti. Siete tanti perché è un argomento che scalda i cuori e soprattutto le mani e la voce. E la gente si sfoga al 393-7366-170. Allora, c'è chi dice: vorrei capire perché quando piove metà degli automobilisti dimenticano come funziona una macchina. È vero, quando c'è la pioggia bisogna stare più attenti, no? Quindi la gente un pochino più svalvolata, poi si vede poco, cioè il famoso fenomeno dell'aquaplaning, quello studiavate quando si prendeva la patente. Va bene, continuate, 393-7366-170, le reaction di quando succedono cose che non dovrebbero succedere per strada contro gli automobilisti.
2: Radio Bella e Monella.

0: che li ha fatti un po' notare, o sbaglio, un po' quella che è stato l'inizio di un qualcosa di grande, e poi Tommaso Paradiso, insomma, sapete tutti la strada che ha preso. Allora, si parla di reaction agli automobilisti quando succedono cose che non devono succedere in strada. Lui ci aggiorna sulla sua vettura.
1: Sono Massimo. Ciao. Mia macchina è tutta automatica, fa tutto da sola con i reggi cristalli.
0: Beato te.
1: L'importante è stare attenti.
0: Vero.
1: La mia è una Jeep Renegade.
0: L'importante è stare attenti. Ci colleghiamo tutti noi insieme.

0: Mille. Chiudiamo col messaggio di lei che dice: le persone in rotonda. Oggi ho beccato uno che ha fatto 3 giri senza uscire su nessuna delle possibili. Ragazzi, magari stava guardando il navigatore, magari si era perso, stava cercando la retta via. Dai, è successo a tutti almeno una volta nella vita di fare il giro completo della rotonda. Succede, ogni tanto si è un po' distratti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: se sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, suona da queste parti su Bella e Monella, porta alla fine della nostra seconda ora insieme. Abbiamo parlato di automobili e automobilisti, le vostre reaction, tante volte sbagliate, corrette, chi può dirlo? Però l'importante è essere sempre attenti, perché gli errori si possono commettere sia da chi è alla guida, cioè quindi voi stessi, ma anche e soprattutto dagli altri, quindi sempre occhio, sempre pronti i riflessi, mi raccomando. Va bene, noi pronti per la nostra terza e ultima ora, dove si torna anche a cantare, perché torna la canzone che fa. Oi, riscaldate la voce, 393-7366-170. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 14 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: In Trentino, Alpecimbra propone una serie di esperienze tra natura, sport e intrattenimento. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
7: È un'estate che si presenta all'insegno dell'outdoor, degli eventi, della cultura e delle tradizioni. Parlando di outdoor, grande protagonista sarà il prodotto bike, con i due bike park di Folgaria e di Lavarone, un ricco calendario di attività giornaliere per tutti coloro che vorranno scoprire la mountain bike, accompagnati dalle nostre guide di mountain bike e campi pratica, in particolare delle pump track per i più piccoli, quindi per imparare quella che è la tecnica. Ma l'outdoor è anche l'acropark, inaugurato l'anno scorso, il golf club di Folgaria con 18 buche, tanti percorsi trekking e percorsi tematici per le famiglie con i bambini, e poi ancora l'arrampicata e le attività acquatiche al lago di Lavarone. Gli eventi di Folgaria, Lavarone, Lucerna e della Vigolana iniziano con i primi di giugno e si protraggono di fatto fino all'autunno. Parliamo di grandi eventi sportivi come il ritiro della nazionale di basket nella settimana di Ferragosto, i campionati italiani di ginnastica ritmica il 6 e 7 giugno, il ritiro dell'Hellas, poi un nuovo accordo con Ferde Scherma che vedrà qui i grandi campioni della scherma in ritiro prima dei grandi appuntamenti sportivi.
6: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
7: Grazie a voi.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello il messaggio di Alessia che dice: la musica italiana resta sovrana sempre. Noi dobbiamo dirti ovviamente di sì, e ovviamente ci rispecchiamo nel tuo messaggio. E viva la musica italiana! E chissà che a questo Eurovision Contest di cui tutti parlano possano uscire buoni risultati. Adesso tocca a voi, veloci, che tra poco c'è la canzone che fa
1: Radio Bella e Monella.

0: e Lemonella, adesso tocca a voi, quindi siete un po' nella modalità swaggy, è arrivato il momento di cantare al 393 7366 170. C'è la canzone che fa come funziona per i nuovi, ragazzi, è molto semplice: prendete lo smartphone, entrate sulla nostra chat WhatsApp al numero che vi ho appena detto e mandate un audio dove dite: ciao belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa, o ciao Damiano, insomma, vedete voi, quello che l'educazione lo diciamo sempre premia, e cantate una canzone italiana, mi raccomando, di un artista che non è passato, va bene? Tutto chiaro?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Il duetto da like che ci piace, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Adesso andiamo a mettere i pollicioni all'insù per questa richiesta musicale.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Ginevra e vorrei la canzone Il filo rosso di Alfa.
3: Dimmi perché

0: Alfa con ovviamente la canzone che avete appena ascoltato, Il Filo Rosso. Alfa che anche lui è pieno di concerti quest'estate, pieno di date, fateci sapere se ovviamente andate a vederlo. E poi lo sapete, con noi potete vincere un sacco di premi, un sacco di biglietti. Seguite la nostra pagina Instagram e tra poco seguite anche la diretta, perché partirà un gioco molto interessante con un premio molto grande. Facciamo che io non vi ho detto nulla, va bene? Intanto c'è ancora la musica, Rocco Hunt, si intitola La più bella del mondo.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: le belle vibes della musica italiana tutta da cantare, l'abbiamo annunciata, è l'ultima di Rocco Hunt, si intitola La più bella del mondo, la state ascoltando qui in diretta su Radio Belle Monella. Va bene, tra poco ultima mezz'oretta del nostro post lunch time, la musica ovviamente è sempre sovrana, ovviamente ci fermiamo un attimino piccolino, poi torniamo, pillolina di Matthew Monti e si ritorna qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Sì,
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il pillolone è quello di Matteo Monti, come annunciato. Tre canzoni, c'era Franco Battiato, Insieme a te non ci sto più, c'era Elodie con due e c'era Lucio Dalla all'inizio con Francesco De Gregori. Cosa sarà?
0: Bella e Monella.
2: Noi vi dobbiamo ricordare una cosa importante, vi ho detto che c'era nell'aria un grosso premio perché sta per arrivare su Radio Bella e Monella una novità che profuma di sole, musica e relax totale, il nostro gioco Caccia all'estate, dove potresti aggiudicarti un fantastico weekend al camping 5 stelle Union Lido, gioco divertente, misterioso e ricco di premi. Come funziona? Dal 18 al 22 maggio ogni giorno, sparsi tra radio, app, social, troverai degli indizi speciali, 5 parole che formano una parola segreta, il nostro gioco, quello della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Quindi per quello è importante entrare sul gruppo Telegram, quelli di Radio Bella e Monella, è importante seguire la pagina su Instagram, mi raccomando andatelo a fare anche adesso, così vi togliete il pensiero e il problema, e poi ovviamente ascoltarci in diretta per scoprire tutte le parole e poi dare la soluzione corretta per portarvi a casa questo super premio. Avete capito?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

I pinguini tattici nucleari con ridere qui su Bella e Monella. Pinguini tattici che anche loro sono pronti a tornare ad uscire con il singolo Sorry, scusa, lo sento tra pochi giorni. Quindi preparatevi a sentire un sacco di bella musica italiana tutta da cantare. Pinguini, oltretutto, che hanno anche annunciato il tour Stadi 2027, quindi saltando i concerti estivi del 2026 per prepararsi al ritorno dal vivo l'anno successivo, quindi pronti ovviamente anche all'acquisto dei biglietti, dovrebbero essere addirittura già disponibili. Va bene, grazie ovviamente ai Pinguini Tattici, non vediamo l'ora di sentire le nuove canzoni. 393-7366-170 è il numero utile per interagire con noi nella vostra radio italiana tutta da cantare.

0: tempo, esattamente l'anno è il 1989. Li avete riconosciuti, i ladri di biciclette? Era Dottor Jazz e Mr. Funk. Va bene, musica vecchia, musica nuova, quella insieme a Giorgia di Tiziano Ferro, si intitola Superstar. Ultimo brano della nostra pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella. Beh, godetevelo.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: degli appuntamenti nostri personali, ci sentiamo domani sempre dalle 12 alle 15 per la pausa pranzo Facciarotta e Scrocchiarella, poi sabato c'è Bella Disco con Thomas Menegazzi e domenica, lo sapete, dalle 8 alle 12 la mattinata di Radio Bella e Monella. Va bene, ciao amici, buon giovedì, vi lascio ad Alvise.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: giornata da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi entriamo nel mondo della musica, lo faremo in un modo particolare perché parleremo di sale di registrazione e di un servizio che diventa sempre più essenziale, che si chiama Music to Go. Benvenuto al fondatore e amministratore Lorenzo Modica.
4: Grazie mille, è un piacere essere qui.
3: Music to Go è un servizio per la prenotazione di sale prove e di studi di registrazione. Quando è nato e come funziona?
4: Allora, Music to Go è nata 2 anni fa e l'idea è stata quella di creare una piattaforma per musicisti dove potessero trovare facilmente sale prove di registrazione, appunto. Siamo musicisti anche noi, ognuno con skills diverse, abbiamo uno sviluppatore nel team che ci approccia più al cliente come referente di contatto di acquisizione, e ci sono io che appunto gestisco tutto il resto, siamo in 3 nel team. E siamo tutti musicisti e abbiamo avuto questa idea, dato che ormai è possibile prenotare qualsiasi cosa, dalle vacanze, hotel, ristorante e una partita di calcetto padel, mi ha detto perché non provare a gestire le sale prove, gli studi di registrazione con prenotazioni online, in modo da facilitare anche appunto sia i gestori delle strutture che musicisti.
3: L'argomento è sicuramente interessante. Se volete ascoltare l'intervista completa potete andare nella sezione podcast sul nostro sito classe1.it. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria come tutti i giorni, poi dalle 16 alle 18 in due con Andrea Ferrara. Partiamo immediatamente perché bisogna riequilibrarsi con questo pomeriggio. In tanti di voi magari state finendo la vostra giornata lavorativa, in tanti altri invece la state iniziando, qualcuno invece è a metà giornata. Quindi facciamo un bel respiro profondo tutti quanti, torniamo nel 1991 insieme agli Stadio e qui

0: Gazza con Male da vendere su Radio Bella Monella. Andiamo adesso a vedere cosa capitava il 14 maggio nelle classifiche italiane, perché torneremo indietro nel tempo. Noi questa mezz'ora ci piace sempre ritornare nel passato e lo facciamo sempre tanto volentieri. Ad esempio, qual era la canzone prima in classifica il 14 maggio del 1993? Sei un mito degli 883, quindi insomma andiamo su un grande classico. Nel 2008 invece qual era la canzone prima in classifica proprio in questa giornata qui? A te di Jovanotti. Nel 2016 invece troviamo J-Ax e Fedez con Vorrei ma non posso. Largo a voi amici con questa sentenza. Quale canzone volete che ci ascoltiamo qui su Belle Monella? Volete che torniamo nel 2016 con J-Ax e Fedez? Volete che torniamo nel 2008 con Jovanotti? Oppure volete che torniamo nel 1993 con gli 883?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di dirvi che cosa avete scelto voi al 393-7366-170. Ovvero, potevamo tornare nel 1993 con Sei un mito degli 883, canzone che era prima in classifica proprio il 14 maggio nel 1993. Oppure potevamo tornare nel 2008 con A te di Jovanotti. Oppure ancora, potevamo tornare nel 2016 con Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. Ve lo dico già, non torneremo nel 2016. È stata una dura lotta per quanto riguarda le due date, 2008 e 1993. Non voglio dirvelo, lo capirete da soli dall'intro, perché è meraviglioso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: tanto in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario su Belle Monella, chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi, vi regaliamo un gadget.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori

0: Rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Visman.it. Visman, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
15: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi. Produci, il tuo ufficio è qui.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Baby K con Easy, Mary J. Blige vs Mambo Losco, Family Twerk Mashup e Caparezza in conclusione con Fuori dal Tunnel. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo, molto semplice. Qui con me ho la soluzione cartacea a livello di cruciverba. Io vi dirò due definizioni. Voi dovete rispondere al 393-7366-170 con le risposte che secondo voi sono quelle giuste. Ok? Poi ovviamente andremo a capire chi è stato il più veloce e costui o costei si aggiudicherà una bella maglietta targata Bella e Monella. Come quali sono queste definizioni? La prima è questa: la capitale della Thailandia. E la seconda è metallo molto leggero. Quindi capitale della Thailandia, metallo molto leggero. Quali sono le due risposte che stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella.

0: Irene Grandi dal 1995 in vacanza da una vita su Belle Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi una maglietta, ovviamente con il nostro logo, e devo essere sincero, oggi era particolarmente difficile. In tanti avete risposto nella maniera sbagliata, in pochi, bisogna essere sinceri, avete risposto nella maniera corretta, ovvero quali erano le due definizioni del cruciverbami. Questo di oggi: capitale della Thailandia era la prima e metallo molto leggero era la seconda. È vero che metallo molto leggero poteva essere un po' troppo generica, però noi ovviamente stavamo cercando una parola sola. In questo caso la capitale della Thailandia era molto facile, quindi stiamo parlando di Bangkok. Per quanto riguarda il metallo, sentiamo da voi che cosa ci avete risposto e chi ovviamente si è aggiudicato la cosa. Dica.
1: Le risposte sono Bangkok e titanio.
0: Non è il titanio, mi dispiace.
2: Da Asia.
0: Che cosa ci hai risposto, Asia? Dica.
2: Bangkok
0: sì,
2: e
0: vabbè.
2: Alluminio.
0: Non Ciao. Stavamo cercando alluminio,
2: da
0: Asia. Esatto, non stavamo cercando l'alluminio, assolutamente. Poi sentiamo qui che cosa ci avete risposto. Dica.
3: Buche e acciaio.
0: Nessuno dei due. Non stavamo cercando neanche Phuket. Dopodiché sentiamo che cosa ci avete risposto qui.
4: Verona e chitarra.
0: No, non stavamo cercando Verona e chitarra. Peccato, va bene. Detto questo, amici, dobbiamo fare le congratulazioni a Claudio da Treviso, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta dicendo Bangkok e l'ultimo era litio.
5: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: E ciao.

amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Irama, la ragazza con il cuore di latta su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due fino alle ore 18, perché arriva Andrea Ferrara tra poco.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. In direzione Napoli, coda di 2 chilometri tra Sasso Marconi e il bivio A1, variante per lavori. Sulla 4 Milano-Brescia, in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Robato e Castegnato, questo per temporali. In direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo viale Certosa, per traffico intenso. È tutto.

0: Rovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nicola Iezzi, stessa direzione su Belle Monella, apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma quanto siamo già divertiti, Alvise? Quanto? Ma quanto stai ridendo già?
2: Poco,
1: ragazzi,
2: molto poco.
1: Poco, però... perché sta piovendo pure, esatto, tantissima giornata. Però, signor...

0: siamo di nuovo un'altra volta anche in questo giovedì a chiudere la settimana. Fra poco, insomma, manca poco al weekend.
1: Possiamo citare una filosofa degli anni 80-90?
0: Chi è?
1: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
0: Mi pare che facesse così.
1: Sì,
0: però,
1: sì,
0: no.
1: Sì.
0: Ma poi chi era?
1: Scusami. Vanna Marchi.
0: Ah, certo.
1: Vanna Marchi.
0: Un po' di sale?
1: Che salutiamo. Che salutiamo. Assolutamente. Detto questo, amici, fino alle ore 18, tra poco arrivano i titoli di notizie casuali. Stiamo già facendo oliare la ruota della fortuna.
0: Sì, a proposito, mancano 2 litri d'olio. Se vai a prenderli giù, è meglio. Ma... sono 35 euro, per favore.
1: No, okay. 2 litri d'olio
0: litro,
1: ad oggi.
0: Al litro.
1: Va bene.
0: Adesso andiamo avanti con la musica. In negrita, Magnolia.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Angelina Mango con La Noia su Radio Bella Monella. Prego, giriamo la nostra ruota della fortuna per, vai, i titoli di notizie
1: casuali.
0: L'ultimo
1: litro d'olio, l'ultimo, vai, litro, vai.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, bella. Cosa succede?
0: Attenzione, attenzione, eccolo qua, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
1: E allora, numero 85.
0: Esattamente, 85.000.
1: Rosso però, 85 rosso.
0: Ah, cioè, no, questa non siamo un casino, Andrea.
1: Ma è la ruota della fortuna.
0: Allora. Detto questo, amici, andiamo con il primo titolo di oggi.
1: Vai.
0: Valeria Marini, sesso a tre? Meglio con due uomini che con due donne. Mi masturbo tutti i giorni perché penso troppo.
1: Questa è Valeria Marini.
0: I problemi tuoi, Valeria, mi ci vorrebbero.
1: In effetti, pensa troppo.
0: Mamma mia, assolutamente.
1: Io la metto in antenna, io la metto senza dire la parolaccia. Senza dirla, non la dico.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto, lo so, assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ma non l'ho fatto, non l'ho fatto.
0: Quindi tu stai dicendo che lei non pratica
1: io
0: mai
1: non dico nulla. Io non dico nulla. Io
0: non pratica mai dell'autoerotismo.
1: Io, signor giudice, non ho detto nulla.
0: Io, okay, sono stato in silenzio. Radio Bella e Monella.

0: mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: Il Marra Marrakesh è finita la pace qui su Radio Bella e Monella. Signori, siamo nel bel mezzo delle nostre, anzi, dei nostri titoli di notizie casuali, quindi è il momento di girare la nostra ruota. Vai!
2: Di nuovo. Attenzione.
1: Ho fatto la carica prima.
2: Bravo, ci sta. Attenzione, ed eccolo qua!
1: Che numero è?
2: È la numero uno, signori.
1: Ma sempre, ogni volta che tu vai a pescare, guarda che secondo me stai ingannando qualcuno.
2: Sono pigro.
1: Albisopoli la chiameremo dopo.
2: Esiste già ed è in Friuli. Li salutiamo. Assolutamente. Monica Bellucci, mia figlia Deva mi supera ed è bellissimo. Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai.
1: Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai. Tra l'altro non è il padre di Deva,
2: no.
1: Perché è l'altro,
2: è Cassel,
1: esatto. E colui invece sì.
2: Vincent Cassel credo che non abbiano chiuso
1: bene
2: i rapporti, ecco.
1: Però hanno comunque una figlia di mezzo, quindi in qualche modo avranno rapporti.
2: Vabbè, credo che
1: brava
2: ormai
1: Deva
2: sia,
1: comunque.
2: Credo che sia anche maggiorenne ormai Deva, quindi insomma.
1: Cosa c'entra? Non è che quando è maggiorenne basta, non ci vediamo più. Comunque brava Deva, tra l'altro l'ho vista anche in qualche interpretazione, è molto brava, davvero ha superato la madre, bisogna dirlo.
2: Ma cosa vuol dire ha superato la madre, in quanto bravura?
1: Sì, molto brava. Okay. Come a livello attoriale, non so, dicendo,
2: però
1: in bellezza, signori, mi dispiace, nessuno toglierà dal mio cuore Monica Bellucci.
2: Ad esempio, prendiamo Beetlejuice 2, tu l'hai visto?
1: No.
2: Ok, perché lì dentro, cioè, credo che sia l'ultimo lavoro fatto proprio da Monica Bellucci.
1: Ah,
2: esattamente.
1: Vedi,
2: secondo me tu l'hai visto, ma non vuoi dire quello che stai pensando.
1: No,
2: perché hai un sorrisino che non me la dai a bere.
3: Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.

0: attenzione,
1: non è in Friuli, è in Veneto.
0: Hai capito?
1: È attaccata a Fossalta di Porto Suave.
0: Non è in Friuli, capito?
2: No, scusate, chiedo venia, mi sembrava. Ho letto male.
0: Cosa brutta.
2: Così. Pazienza, oh.
0: Vabbè, ma scusatelo, tutto ciò che è fuori da Venezia centro storico per lui è.
3: È tutto a casa mia ormai.
0: Non
3: posseggo terreni.
0: Non possiedi nulla in questo momento.
2: È un po' un peccato. Sì. Va bene, amici, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
12: Ageo!
11: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico!
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Era un po' un qualunque
2: sembrava
1: cosa.
2: Sembrava stessi cadendo.
1: Sembrava quasi Corrado. Comunque Max Gazzè, Nicolò Fabi con Vento d'estate.
2: Adriano Celentano, Amore no.
1: E Francesco Baccini con Da sotto questo sole.
2: E ci siamo, 16:42 minuti, siete su Bella Monella.
1: Che Corrado è con noi, non so perché.
2: Stiamo
1: qui
2: cadendo anche io. Amici, direttamente dai social network, ok?
1: Ma davvero?
2: Abbiamo trovato una domanda interessante che riguarda gli aeroporti, ok?
1: È vero. Possiamo anche citare chi ci ha fatto venire quest'idea?
2: Va bene.
1: Perché l'ha fatta questa domanda lui, no? Il nostro caro Alvise, che era insieme a noi, insomma, recentemente, in passato, quando ancora era care. Ok, te lo ricordi,
2: esatto,
1: lo
2: sì, l'attuale Marachelle.
1: Esattamente, è venuto qui a trovarci diverse volte, quindi lo salutiamo. Ha fatto una domanda, adesso lui sta seguendo molto il rugby, ok? E ci ha fatto una domanda a tutta la sua community e quindi anche a noi, perché eravamo lì ad osservare, che parlava di palestre all'interno degli aeroporti. Uno dice, quando c'hai tipo 2 ore di scalo, ok? Che fai in aeroporto? Perché non metto una bella palestra che vado lì, mi alleno e poi vado via?
2: Esatto, come passeresti il tuo tempo diversamente, esatto, dall'attendere magari con il telefono in mano o con un libro? Anche, esatto, perché no?
1: Quell'Alvise voleva una palestra, voi invece cosa vorreste avere in aeroporto? Cosa aggiungereste in aeroporto in questi momenti un po' buchi?
2: 393 7366 170
0: Radio Bella e Monella.

0: con la notte su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste in un aeroporto, cioè che tipologia di comodità che magari potrebbe far piacere anche a voi.
1: Sentiamo la sua idea, vai.
0: Dica.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, Bagnocchi.
3: Grazie.
2: Io ci sarei una stazione radio, che stazione. Così uno può dire la sua e tutti lo sentono.
1: Cioè praticamente okay. Una specie di megafono in mezzo all'aeroporto.
0: Ok, un po' come che ne so, magari alcune tipologie di banche, come alcune tipologie di supermercati hanno la loro radio, quindi anche loro dovrebbero avere. È un peccato, piuttosto portiamoci noi.
1: Ma forse intendeva qualcosa di utilizzabile dai passeggeri che sono lì in giro,
0: okay.
1: Potrebbe essere
0: okay,
1: questo.
0: Ok.
1: C'è Bea che ci scrive: ciao, sono Beatrice da Treviso, per l'esattezza Ponzano Veneto. Aggiungerei uno di quei parchi avventura, però interni, con ostacoli, trampolini, strutture strane, insomma qualcosa per divertirsi. Sì,
0: ah,
1: va bene,
0: okay,
1: ci piace. Poi lei ci ascolta tutto il giorno, ha detto, quindi dal
0: bar
1: ti veniamo a trovare, Bearo.
0: Possiamo dirle, sei una top player.
1: Top player.
0: Adesso
1: così possiamo dirlo?
0: Stiamo dicendo volte,
1: non so,
0: troppe volte. Quindi 393-7366-170, cosa aggiungereste in un aeroporto?
1: L'abbiamo detto top player.
0: No, non l'abbiamo ancora detto, top player.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1997, la voce incredibile di Pino Daniele, Che male c'è, su Belle Monella. Esatto, bravo, pelle d'oca tutte le volte. 393 7366 170, vi stiamo chiedendo cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto come servizio da poter praticare tra uno scalo e l'altro.
1: Ecco, per esempio, in aeroporti molto molto molto grandi si trova quasi di tutto, cioè ci sono anche parrucchieri, ci sono anche...
0: Davvero?
1: Eh sì, per esempio, adesso facciamo un esempio più vicino a chiunque ci possa ascoltare, perché magari
0: Kuala Lumpur.
1: No, esatto. Un aeroporto molto grande può essere difficoltoso da raggiungere, però gli aeroporti molto grandi sono un po' come le stazioni molto grandi, e la stazione di Milano, per esempio, quella centrale, per intenderci, ha tutte queste cose qua, quindi parrucchieri, quindi negozi chiaramente, bar, pub, fast food, ristoranti. C'è anche una palestra, se non sbaglio, nei pressi, però non ho ancora capito come arrivarci.
0: Sì,
1: all'interno. Continuavo a girare, dicevo, ma dove?
0: Evidentemente te l'hanno rubata. O continuavano a spostarla mentre, perché era una palestra mobile, capito?
1: Capito che storia.
0: Quindi.
1: Mamma mia. Anche Francoforte è così, che però anche quello Francoforte. È un aeroporto. Capito?
0: L'aeroporto di Francoforte, sì. Bene o male, anche Madrid, ci sono stato di recente, sì. È molto molto grande.
1: Quindi, grande quanto Venezia, quello di Francoforte. Cioè.
0: Ah, davvero?
1: È gigantesco.
0: È gigantesco. Incredibile. Cioè, amici di Francoforte.
1: Prendere una parte all'altra.
0: 393 7366 170, cosa aggiungeresti in un aeroporto?
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da

0: la pazza gioia, come mi diverto!
1: Perché sei un top player, Lello.
2: Esatto, tutti quanti siete dei top player. 393-7366-170.
1: Cosa aggiungereste in aeroporto?
2: Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Accetto i rifiuti di adeguarti al rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 17.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Le intese programmatiche d'area risultano strumenti di sviluppo locale e di coordinamento territoriale. Il supporto c'è da parte di Regione del Veneto, che per il 2026 ha stanziato 400.000 euro per sostenerle, poiché foriere di capacità progettuale, organizzativa e concreta attuazione delle strategie di territorio. Lo dice l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato. La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Se il Piemonte ne ha ottenute 4, sono 9 in Veneto e 10 nel Lazio. Nautica e Arsenale Nord di Venezia. L'amministrazione comunale intende favorire le attività di manutenzione navale e cantieristica nautica, in particolare nell'ambito degli yacht e delle imbarcazioni da diporto di lusso. Nel frattempo, sul web c'è l'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'utilizzo. È tutto.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Programma in collaborazione con
16: Essere One di Famiglia.
17: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
16: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
18: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: Il nuovo singolo di The Colors, Rolling Stones, su Radio Bella e Monella apre ufficialmente la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa, e fino alle ore 18 insieme vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto.
1: Esatto, provate a entrare nel terminal e capite cosa volete aggiungere o cosa non volete aggiungere. Tipo Sabrina dice una bella area bimbi.
0: Ok, ci può stare assolutamente, perché sai, ci sono tante persone che magari non hanno figli o non li hanno portati per quel viaggio, che si lamentano: ma quanto strilla questo bambino, esatto, eccetera eccetera. Ovviamente bisogna anche capirlo, un bambino se è scomodo te lo fa capire, non mi scusi signore, stare leggermente
1: sono un po' annoiato signore,
0: ecco, no, non fanno così i bimbi, e ve lo dice uno che non è papà.
1: Quindi attenzione, anche chi non è genitore o non è, ma che semplicemente zio o nonno o quant'altro, no? Può capire che questa cosa è molto conveniente, perché una cosa è avere tuo figlio lì e lo accetti, fa casino, che vuoi farci, ma quando è figlio di qualcun altro ti scalcia violentemente sul retro del
0: tu non puoi fare lo stesso
1: accadere
0: con i genitori.
1: Esatto, a quel punto lì capisci che l'area bimbi in aeroporto, ma sai che non è male?
0: Anche perché preferisco vedere un bimbo, e ti parlo appunto, ripeto, da non genitore, da non zio e da non nonno, perché sarebbe spettacolare io fossi nonno non avendo
1: molto
0: figli,
1: bello, molto bello.
0: Che preferisco vedere un bambino che dorme in aereo piuttosto vedere che un bambino lobotomizzato, grazie, prego, collega, prego. Davanti a un telefonino o davanti a un tablet.
1: Ma anche lì non possiamo giudicare.
0: Anche lì non possiamo giudicare nulla, però spero di non farlo mai con mio figlio. Ecco, tutto qua.
1: Vedremo.
0: Allora dove sei?
1: Guarda, questa cosa me la segno.
0: 393-7366-170, cosa aggiungeresti in un aeroporto?
2: Radio.

0: tutto da cantare.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: cavo. Ora che fuori c'è il sole.
1: Olly con questa domenica su Radio Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto.
2: È arrivato Davide che scrive una lap dance. Davide da Piazzola sul Brenta.
1: Okay. Però scusami, quindi un palo di modo tale che immagino, puoi allenarti, sì, quando vai in giro per il mondo. Sì, ci può stare, va bene.
2: Insomma, lui non pratichi, adesso non so.
1: Ma adesso non giudicare.
2: Io che ne so, ho dato così. Via. Sentiamo anche lui, vai.
1: Dica.
3: Ciao Radio Belle Monella, sono Francesco.
1: Ciao. Top player.
3: Fantastici, buonasera.
1: Grande.
3: Allora, io aggiungerei una cosa, lo so, è difficile. Un'area con una trentina di stanze piccole per dormire, perché a volte, capito, quando si perde il volo,
1: è un hotel,
3: oppure cancellano i voli, l'aeroporto chiude. È brutto vedere tutte quelle persone a terra che dormono.
1: È vero.
3: Oppure devi andare lontano in un hotel per dormire.
1: Vedi,
3: questo aggiungerei una trentina di stanze piccole. Per dormire, capito? Per pernottare. Va bene, un saluto.
2: Lo proporremo a tutti gli hotel intorno all'aeroporto, e sono d'accordo a dare uno spazio così gratuitamente. Però vediamo.
1: Mi spiego perché non dovrebbero essere d'accordo.
2: Indifferentemente da tutto, sei un top player.
1: Tutti quanti top player, sempre 393-7366-170. Cosa aggiungeresti all'interno di un aeroporto?
4: Radio

0: Buona domenica su Radio Belle Morella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme, la terza, ne sta per arrivare una quarta.
1: L'ultima mezz'ora, fra pochissimo continuiamo a domandarvelo: cosa aggiungereste in un aeroporto?
0: 393-73-66170. Piccolissima pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro. La
9: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
21: Italiamo.
1: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Fisher con Anna, Lil Bando.
1: Gabri Ponte versus Ricchi e Poveri sarà perché tu sei.
0: E Lucio Battisti con il nastro rosa.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi amici perché vi dobbiamo ricordare una cosa molto importante.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: In tanti hanno chiesto perché è perfetta la gamma Mini One. Molto semplice, è perfetta a chi prende la patente ora e vuole un'auto sicura, tecnologica e riconoscibile, a chi cerca una vettura compatta per la città ma stabile e divertente fuori città, ma soprattutto a chi vuole qualità e stile con costi di gestione accessibili.
0: E grazie alle soluzioni Auto Torino trovi sempre la formula più adatta: acquisto, leasing o finanziamento.

0: Anna Oxa, donna con te su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. Cosa vorresti come accessorio all'interno di un aeroporto? Cioè palestra, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Buon pomeriggio, scrive Tamara. In un aeroporto aggiungerei un pianoforte.
0: Ah, beh, cosa che c'è già all'interno. C'è già, credo, magari, non so, degli aeroporti.
1: Sì.
0: Sicuramente nelle stazioni dei treni.
1: C'è anche negli aeroporti ormai, in tantissimi, anche perché è molto molto bello. Mi piace tanto quando qualcuno comincia a suonare, se suona bene, chiaramente.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzoli!
0: Ciao!
2: Buona serata da Vincenzo. Forse aggiungerei un bel sexy shot.
1: Oh, perché?
0: No. Per le 30
2: vamo, dai prima. Ragazzi, una buona serata. Ciao,
1: buona
2: da Vincenzo.
1: Buona serata, Vincenzo. Topperone playerone lui, capito?
0: Adesso non esageriamo.
1: Ma non possiamo chiamarlo così. Queste,
0: no, no, dobbiamo pagare la
1: quindi,
0: multa.
1: Non possiamo dirlo semplicemente.
0: Top player, basta.
1: Magari anche una parruccheria, per piega veloce, scrive la Graziella.
0: Perché no? Perché
1: non è male. Secondo me queste cose comunque ci sono già, adesso non
0: anche vorrei... all'interno degli aeroporti.
1: Sì, anche sexy shop, secondo me.
0: Anche sexy shop.
1: In alcune sicuramente.
0: Adesso prendiamo la macchina e andiamo a vedere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Max Gazzè sotto casa in conclusione di queste due ore insieme. Amici, noi ci risentiamo domani, sempre qui su Bella Monella, dalle ore 15 alle ore 16 in solitaria.
1: Giusto.
0: E poi invece dalle 16 alle 18 sempre qui con te, Andrea Ferrara.
1: E adesso fino alle 19 insieme a me, ovviamente qui su Radio Bella Monella.
0: Mamma mia. Che possiamo fargli un applauso?
1: Ma
0: fategli
1: no,
0: un
1: non
0: applauso.
1: Non serve.
0: E mandateglielo.
1: Non serve.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano la notte.
1: Esatto. Buonanotte replicanti.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis, al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: canzone da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nello stomaco qui ad aprire la nostra ultima ora insieme dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella, ultima ora in solitaria. Abbiamo tante cose da fare, ragazzi. Abbiamo le news sotto sopra che sono già belle pronte. Andremo in giro per il mondo e attenzione, una è diciamo molto generalista, l'altra invece ci porta esattamente in un paesino dall'altra parte del mondo, ma non mi voglio spoilerare assolutamente nulla. Dopo parleremo anche di serie televisive, è giovedì e questo è l'argomento, signori. Però prima di tutto ci ascoltiamo un po' di buona musica. 1990 Mina Celentano, questa signori è Acqua e Sale.
1: Radio Bella e Monella.

0: Laura Pausini, la mia storia tra le dita qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento, signori, di cominciare con le nostre news sottosopra. Sì, andiamo dall'altra parte del mondo per cominciare. Sì, ve l'ho detto che saremmo andati in un paesino sperduto in mezzo al, non a nulla, però in mezzo al Perù. Perché? Perché siamo in Perù, è stata costruita a quanto pare una casa larga appena 63 centimetri, completamente funzionale, quindi non ci sono, né piccola e basta, non si può fare nulla, no, puoi fare tutto. L'abitazione si trova nel distretto di Aukayama, dovrebbe essere così, nella provincia di Ural. Include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli. Cioè, ragazzi, mica male come cosa. Il progetto è dell'ideatore, dell'architetto locale Fabio Moreno, e vuole dimostrare che lo spazio, quanto dice, non determina la felicità. Quindi ha fatto uno spazio molto piccolo, ma comunque che dà felicità. È stata presentata la candidatura al Guinness World Record come casa più stretta al mondo. Se non sbaglio, batte di qualche centimetro l'altra casa più stretta. Voglio dire però al caro Fabio Moreno, 63 centimetri, cioè io non passo nemmeno di spalle. Come facciamo? Mi devo stringere.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

estiva Annalisa qui su Bella e Monella. Signori, è il momento adesso di parlare della nostra seconda news sottosopra. Perché? Perché andiamo un po' nell'etere con questa notizia. Sempre più persone evitano vocali e telefonate. Questo è un dato di fatto. Preferiscono messaggi scritti per gestire meglio tempo e attenzioni. Non a caso, infatti, sono state inserite tutte le varie funzioni di lettura dei messaggi vocali, o meglio, di scrittura dei messaggi vocali, ok? La lettura può essere fino a 3 volte più veloce dell'ascolto e consente di controllare il ritmo dell'informazione. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, a quanto pare, per il cervello e gli scienziati è meglio la lettura. È un dato di fatto, ragazzi. Radio Bella e Monelli.

0: G Giovanotti, pedale e batteria a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco parliamo di serie televisive.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cagare.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Detergente bio,

0: intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
12: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: questa nostra ultima mezz'ora insieme qui su Radio Belle Monella ed è il momento delle news legate al mondo telefilmistico, alle serie televisive. Oggi tre notizie di grandi ritorni o comunque di grandi annunci, ok? Gli Anelli del Potere, la serie sul Signore degli Anelli, o meglio sul mondo del Signore degli Anelli su Amazon Prime. L'appuntamento è fissato per l'11 novembre, l'arrivo della stagione nuova che dovrebbe essere la terza, se non sbaglio, sì, terza stagione. Allora, ce n'era bisogno? Da come sta andando, anche no. Però io, essendo un appassionato di Tolkien e del Signore degli Anelli, voglio sempre dargli una possibilità. Che volete farci, ragazzi? Siamo dipendenti da questa cosa. La Casa di Carta, altra dipendenza forte nel mondo telefilmistico, a quanto pare tornerà su Netflix con un nuovo capitolo? No. Non con un capitolo della Casa di Carta ufficiale, chiaramente con uno spin-off, con un sequel. Bisogna capire un attimo come andrà a finire quest'idea. Nel frattempo però comunque hanno annunciato questo ritorno. Ne avevamo bisogno? Forse sì, chi lo sa? Questo non posso dirvelo. La Casa nella Prateria, infine, altra casa ma completamente diverso, nuovo trailer della nuova serie TV, sempre Netflix, quindi grande ritorno anche per questo, come possiamo chiamarlo? Revival? Sì, è un revival. Se siete appassionati sappiate che fra poco potrete tornare a vedere qualcosa di simile a quello che era questa Casa nella Prateria in passato.
1: Radio Bella e Monella.

0: sonora dal 2008 con l'amore a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiuderla. Sicuramente la solitudine sì, perché arriva lui, signori, arriva Robby Borillo, fra poco arriverà anche Rocky, ma prima i belli di gruppo. Un saluto, a domani, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i personaggi effettivamente che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo. I belli di gruppo, lo dico per i pochissimi ancora che non sappiano cosa sono delle canzoni del passato, che sia recente o molto remoto, comunque delle canzoni che hanno lasciato il segno nelle nostre estati, nei nostri cuori. Lo faremo oggi insieme a Jumbo con Takagi Ketra e Giusy Ferreri, e poi con un altro pezzo fortissimo quell'anno, veramente ha spaccato, sto parlando di Irama e la sua Arrogante. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.

0: vi ha presentato Arrogante con Irama e Jumbo Takagi Ketra e Giusy Ferreri. Questi sono i nostri belli di gruppo che vi ricordo torneranno comunque domani nella versione pillola giornaliera, ma poi nel weekend nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che ascoltiamo durante la settimana. Bene, che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 19 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Jerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno di 5 mesi. Lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi è il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme. Le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare gli NCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: E fortunatamente ci siamo anche questa sera. Certo, dalle 19 alle 21 assieme a Rocky. Noi ringraziamo Andrea Ferrara che torna domani e partiamo subito con il primo disco.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: più cos'è.
1: Dito nella piaga, che fastidio, eh? Beh, certo che fastidio. Che fastidio questo tempo che non ci permette di andare a fare aperitivo dopo una lunga giornata di lavoro. Ma che cavolo. Ma non preoccupatevi, perché l'unica persona che vi darà fastidio questa sera, fino alle ore 21, assieme a Rocky, certo, sempre qui su Belle Monella. Oggi è giovedì 14 maggio 2026, sono passate ormai 9 minuti dopo le 19. Volevo partire proprio in Cile, anche perché c'è un tempo veramente schifoso fuori. Quindi vi chiedo, 393-7366-170, come avete passato la giornata? State rientrando a casa magari da un aperitivo, al coperto sicuramente? State tornando a casa da lavoro? Se vi va di raccontarcelo, iniziamo piano pianino tramite un messaggio scritto pure vocale e pure col secondo disco della serata. Andiamo nel 2006 con Sugar Free, Solo Lei Mi Dà.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Fabri Fibra con John Dylan, Milano Baby. Ma chissà, chissà com'è il tempo a Milano, ma chi se ne frega, tanto noi siamo a Castelfranco Veneto e anche dintorni. Comunque, oggi pomeriggio stavo chiacchierando di lavoro con un mio collega e mentre parlavamo ho notato vicino alla sua scrivania un piccolo gioco che qualche anno fa andava fortissimo, e sto parlando del fidget spinner, e mi ha fatto subito sorridere perché mi ha riportato alla mente, diciamo, il periodo in cui era diventato virale, attorno al 2015-2017, mi sto sbagliando? No, non credo. Quando lo avevamo praticamente tutti tra le mani. E in quel momento ho pensato, cavolo, questo mi ricorda uno dei giochi della mia infanzia, comunque uno di quegli anni in cui andavano comunque tantissimo di moda, ok? Poi dipende anche un po' dall'annata, quello sicuro. Però nel 2015 avevo tipo 14 anni, quindi io giocavo spesso con il fidget spinner. E quindi volevo lanciare il primo topic della prima mezz'ora. Ovvero, avete quei giochi che vi ricordano la vostra infanzia? 393-7366-170. Se vi va di raccontarcelo, anche poi comunque dipende anche da quando siete nati. Mi ricordo anche la Play 2 che c'aveva mio papà ancora a casa, come ricordo. Arriva Tiro Mancino con Amore Impossibile qui su Bella Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: sapore queste belle monelle? Che sapore, sì, di pioggia, perché sta continuando a piovere, cavolo, non ce la faccio più. Comunque, ci trasferiamo direttamente nelle zone dell'est. Vi ricordate quando ieri abbiamo parlato, l'altro ieri, non mi ricordo bene, di questa città, ad Hong Kong, in cui sono state create queste carte d'identità per gli animali? Sì, continuano a succedere cose stranissime. Pensate che sempre lì in quelle zone, però per l'esattezza in Giappone, ok, un cinese chiamato Tencent, boh, non penso che tradotto significhi 10 centesimi, anche perché l'idea non vale proprio 10 centesimi, ha creato la prima TV in streaming esclusiva per cani e gatti e l'ha chiamata Pet TV. Però ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità, anche perché prima c'è J-Ax con Italian Starter Pack.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene

0: pulizia dei pavimenti. 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo. 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio. 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurekamacchinepulizia.it.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: Arrettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella
1: e monente. E grazie a Matteo Monti che ci ha fatto appena ascoltare Ornella Vanoni e Carmen Consoli con L'Appuntamento, Pino Daniele senza peccato e Umberto Tozzi con Tu, ma tu ci sei ancora qui operativo?
0: Bella e monente.
1: E certo, me lo stavo chiedendo da solo, ma proprio tu che stai ascoltando Bella Morella, ascoltami fino alle 21, fammi compagnia fino alle 21, anche perché ho un sacco di novità e news da raccontarti, abbastanza divertenti. Per esempio, prima della pubblicità stavamo parlando di questo cinese Tencent che ha lanciato la Pet TV, la prima piattaforma di streaming al mondo pensata interamente per cani e gatti rimasti da soli in casa. Quindi, non trasmettono documentari noiosi, praticamente in questa TV vengono trasmessi animali, anatroccoli, pesci che nuotano, cani che giocano nei parchi, uccellini che volano, quindi il vostro cane, il loro cani, perché qui non ce n'è ancora, si siedono nel divano, quelli rimasti a casa da soli, guardano la TV. Guarda, diciamo che conoscendomi mi metterei assieme al mio gatto probabilmente a guardarli, se ci fosse qui operativa, eh. Adesso sta per partire il disco di Blanco ed Elisa con Ricordi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: Ce ne andiamo via dalla Cina, che abbiamo capito che sono nate appunto queste pet TV, e diciamo queste televisioni dedicate agli animali in Cina che rimangono soli a casa e quindi vengono accompagnati durante il pomeriggio quando rimangono soli da queste TV che mostrano la troccoli, i pesci che nuotano, un po' per intrattenerli. Ci trasferiamo, come dice Luca Carboni, nel mare, ma proprio in mezzo al mare. Ma perché? Perché un certo Alex Lacloche, chef food designer franco-americano, ha organizzato un pranzo direttamente in mare, con persone in mutua sedute attorno a una tavola galleggiante. No, non è un evento curioso, è una vera e propria opera d'arte. Eh sì, è vero, sì, l'ho cercata, è certificata, quindi è vera. Però intanto ci ascoltiamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Dal 2024 Angelina Mango col melodramma Quante cose vuole questa, quante cose desidera. Sicuramente le ha fatte tante, le ha fatte tutte, stava solamente mentendo. Piccola pausa e torniamo tra poco. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 20.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia con fenomeni localmente anche di forte intensità. Non escludiamo locali grandinate, in particolar modo sulle zone di pianura. E nella giornata di venerdì transiterà una nuova perturbazione che proprio in queste regioni porterà ancora dei fenomeni piuttosto diffusi con il ritorno della neve sui settori alpini e con un deciso calo termico. La giornata di sabato vedrà ancora della variabilità, migliora poi da domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Rosa Paradiso con i romantici qui su Belle Monella. Andate ad aprire la seconda ora, sì, a Stiamo Rocky fino alle 21. E stavamo parlando di questo progetto artistico ideato da Alex Lacloche, soprannominato anche Banquette on the Sea. Banquette, non le banche, banchetto, in cui le persone fanno un pranzo su una tavola galleggiante in mare. Ai ai ai, che fortuna, poi le sorprese sotto, però non si sa mai, non ci voglio neanche pensare. Sedute in acqua con la muta. L'idea, diciamo, che non è solo mangiare, ma vivere un'esperienza artistica, quindi praticamente il cibo diventa parte di una performance. Il mare, il corpo e la tavola insieme creano un'unica scena. Posso dire, quasi quasi mi prenoto per andarci, anche se, oddio, vedendo quanta pioggia sta scendendo qui. Alex, vuoi venire ad organizzare un pranzo qui a Castelfranco Veneto? Non lo so, non sono molto convinto che stia ascoltando. Torniamo indietro nel 1984 con Fabio Concato, questa è Fiore di Maggio.

0: Yakuza qui su su Belle Monella. Sì, stavo per dire qualcos'altro. Comunque ci trasferiamo a Tokyo invece. Oggi stiamo facendo praticamente il giro del mondo: Francia, Tokyo, Cina. Anche perché a Tokyo c'è un tempio dove si prega per i biglietti dei concerti. Loro praticamente non vanno a pregare per la salute, per la fortuna o comunque per l'amore in generale, ma per una cosa molto che ci riguarda anche oggi, molto specifica e moderna: riuscire a ottenere i biglietti per i concerti dei propri artisti preferiti. È una cosa strana? Sì, continuate a pregare, ma continuate a pregare anche per i soldi, vedendo quanto costano ultimamente.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Ferro e Giorgia con Superstar. Immaginatevi dover pregare per andare a vedere la vostra superstar. A voi non serve perché ci sono io, non vi preoccupate, forse un po' esagerato. Però a Tokyo invece non esagerano affatto, anzi forse un pochettino sì. Perché appunto hanno costruiti questi templi in cui la gente va lì per pregare, per aggiudicarsi dei biglietti per i concerti. Diciamo che l'idea nasce dal forte legame tra cultura pop e spiritualità in Giappone. Diciamo che in un contesto in cui molti eventi musicali sono molto richiesti e i biglietti finiscono in pochi minuti, alcuni fan diciamo che si rivolgono al tempio per aumentare diciamo la probabilità di vincere questi biglietti. Ma quante probabilità ci sono che parta Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari del 2020? Sentite un po'.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, vorremmo ascoltare la canzone che fa.
2: Mi sei solo un uomo, vero un pistolero, sai già dove mirare, amore criminale.
3: Dimmi se sei un uomo,

Tra Lamborghini dal 2021, la canzone che fa, quella che avete richiesto voi. Ricapitolando un attimino, ci siamo trasferiti a Tokyo, abbiamo scoperto che appunto esiste un tempio dove tanti fan si raggruppano all'interno, ma non per pregare, diciamo, per amore, fortuna, eccetera eccetera, ma per una cosa molto basic, ovvero per essere ripescati, per vincere dei biglietti per andare ai concerti, anche perché comunque sappiamo che in una città così grossa i biglietti finiscono velocemente, anche perché sì, però diciamo che il tempio è diventato così di una sorta di punto di riferimento per i fan, dove si lasciano comunque offerte, si scrivono desideri sulle tavolette e si chiede aiuto, diciamo tra virgolette, per avere fortuna nelle lotterie dei biglietti. Sì, dai, andate a fare le scommesse, vai. Non si tratta di una pratica ufficiale, comunque. Lo fanno un po' così per gioco, è andato un po' virale questa cosa qui, quindi hanno iniziato a farla tutti quanti. Se non avete soldi per andare a pregare in questi tempi a Tokyo, rimanete con noi, anche perché potete ascoltarvi qui su Bella Monella il prossimo brano, che è quello di Fiordaliso con Non voglio mica la luna. E indovinate un pochettino, io non voglio mica soldi per farvela sentire. Torniamo indietro nel 1984, l'ultimo brano prima della pubblicità. State ascoltando Radio Bella Monella.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le fucazzine e piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Respira la natura, vivi il mare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutti.

0: 4 zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Italiamo. Antonello Cerri suona Italiamo, Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.

0: E bravo ad Antonello Ceri che anche questa sera era di passaggio ed ha deciso di lanciarci queste tre pillole di Italiamo. Sparirà, tornerà, certo che sì, domani sera sempre qui su Bella Monella, ma soprattutto alla solita ora. Dai che torniamo tra noi, dai e dai.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E certo, la musica italiana tutta da ballare, tutta da ascoltare. E visto che parliamo sempre di musica, posso farlo anch'io, posso parlarvi anch'io un pochettino di musica. Diciamo che la musica non è solo intrattenimento, ma influisce su diverse funzioni cognitive ed emotive su ogni persona, come ad esempio memoria, emozione, comunque attenzione e la percezione di ritmo e movimento. Quindi diciamo che alcuni di questi effetti sono ancora oggetto di studio e non possono essere considerati, diciamo, regole valide per tutti, anche perché poi la reazione dipende un pochettino da persona a persona. In ogni caso, l'esperienza musicale può essere, diciamo, molto intensa. Alcune canzoni restano impresse, richiamiamo ricordi specifici o riescono a modificare rapidamente lo stato d'animo. Per questo la musica è considerata uno degli strumenti più potenti e complessi attraverso, diciamo, in cui l'essere umano interpreta il mondo. E adesso tra poco vi parlerò di fatti sulla musica che probabilmente non conoscevi, ma invece noi sicuramente, noi, io e anche voi, conosciamo la prossima canzone di Coez che si chiama Ci vuole una laurea.
2: Radio Bella Monella.

dal 1993 Raf con il battito animale, quello che ho proprio io adesso. Ma continuiamo a parlare di musica, ma per l'esattezza su fatti, sulla musica che probabilmente non conoscevi. Per esempio, lo sapevate che ci vogliono circa 300 ascolti prima che la tua canzone preferita ti annoi? Diciamo che in media una persona può ascoltare una canzone che ama davvero 300, 400, 500 mila volte prima che inizi a stancarsi. Diciamo che non è effettivamente così, secondo me, anche perché io ascolto la stessa canzone da 20 anni e sta rimanendo comunque la mia canzone preferita, quindi dipende. Probabilmente se ti ha stancato vuol dire che non è proprio la tua preferita, posso dire. Ma visto che ascoltiamo sempre tanta musica e parliamo sempre di tanta musica, torniamo indietro nel passato. Nel 2005 stanno arrivando i Negramaro, un gruppo musicale pop rock, nato negli anni 2000. Questo brano si intitola Solo 3 minuti e noi bastano altri 9 per finire la puntata.

My Love, Rose Villain and Ernia. A terminare, anzi a concludere anche la puntata di questa sera. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, quindi ciao.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Anche a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cagare.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
13: Rifiuto.
12: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
13: Rifiuto.
12: Colpo di scena, rifiuta tutto.
13: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavares.

0: Gnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
1: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22, i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i personaggi effettivamente che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo. I belli di gruppo, lo dico per i pochissimi ancora che non sappiano cosa sono delle canzoni del passato, che sia recente o molto remoto, comunque delle canzoni che hanno lasciato il segno nelle nostre estati, nei nostri cuori. Lo faremo oggi insieme a Jumbo con Takagi Ketra e Giusy Ferreri, e poi con un altro pezzo fortissimo quell'anno, veramente ha spaccato. Sto parlando di Irama e la sua Arrogante. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli di gruppo.

0: vi ha presentato Arrogante con Irama e Jumbo Takagi Ketra e Giusy Ferreri. Questi sono i nostri belli di gruppo che vi ricordo torneranno comunque domani nella versione pillola giornaliera, ma poi nel weekend nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che ascoltiamo durante la settimana. Bene, che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di

0: Sì, sto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: Arrettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 10 di maggio, ben collegati. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica. Ci siamo e parliamo delle star in generale, parliamo di fotografie, perché la rapper Anna Pepe, che abbiamo sentito anche prima con 30 gradi, ha partecipato al Quirinale alla celebrazione del 145esimo anniversario della SIAE, che è la società legata agli artisti italiani, e insieme ad altri musicisti, sai, si fanno le foto, si condividono diverse cose. C'erano lei, Clara, Madame, Angelina Mango, Giorgia, Fiorella Mannoia, Riccardo Zanotti e tantissimi altri. Ma Anna Pepe è salita alla ribalta, è diventata super virale sui social perché ha fatto una foto col Presidente della Repubblica,
0: in cui lei peraltro ha i capelli rosa, perché poi tu sai che questi giovani artisti ogni tanto cambiano look, e quindi lei ha sto capello rosa, che anch'io ho visto la foto e ho detto: ma chi è questa qua? E invece era lei che ha scritto un selfie, che ho scritto: grazie per l'invito, Mr. Presidente, e tutti insomma hanno poi commentato. Allora noi oggi da voi vorremmo sapere una foto che avete con qualcuno di famoso, la prima che vi viene in mente che avete fatto, qual è?
1: Cioè quelle volte che siete andati, non so, a un concerto, avete beccato la star, oppure l'avete vista per strada così casualmente, avete chiesto una foto. Quindi spulciamo nel vostro archivio una foto che avete con un VIP, con un personaggio famoso. Qual è? Al 393-7366-170 raccontateci.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno

0: Tiziano Ferro e Lazza in questa nuova edizione di Perdono, il nuovo singolo uscito proprio in questa settimana. Allora, foto con gente famosa ne avete?
1: Partiamo da lei.
2: No. Allora, si parla di 35 anni fa circa,
1: sì,
2: i selfie ancora non c'erano, era periodo di Beverly Hills e in una discoteca nella provincia di Verona, non ricordo dove, c'era Steve, Ian Ziering mi sembra fosse Steve, no?
0: Sì.
2: E io ricordo che sono salita con lui sul palco, mi ha fatto l'autografo, ecco, però la foto non ce l'ho, ma era stato emozionante, era uno dei miei ricordi più carini che ho.
0: Ma che
2: di
0: bello!
2: Ragazzino.
1: Bello,
0: che cosa
1: sì.
0: Bella.
1: Poi qua abbiamo Luca Zaia,
0: ce l'ho.
1: Cavaliere Silvio,
0: non ce l'ho.
1: Max Pezzali,
0: ce l'ho.
1: Col vincitore italiano delle Paralimpiadi,
0: non ce l'ho.
1: Con Daniela Santanchè,
0: no, neanche...
1: e molti altri.
0: Vabbè, ah, sì. Lui è una cintura nera di foto con la gente famosa.
1: Eder Parisi a Balle Snella Schio, ci mandano anche l'immagine, la foto, un sacco di donne meravigliose. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gaetano Scirea pochi mesi prima che ci lasciasse, oltre alla foto mi sono fatta autografare la cravatta. La conservo gelosamente, lui è Fabio.
0: Bella Fabio, ragazzi, allora qual è la foto con una personaggio famosa che conservate nel vostro cuore? Soprattutto qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Il momento della canzone che fa, quindi potete chiedere la vostra canzone del cuore cantandone un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Noez con Ci vuole una laurea. Allora, foto con gente famosa. Premesso che noi ne abbiamo molte, perché insomma, facendo le interviste così, no, tanti artisti che sono passati di qua. Tu ne hai una a cui tieni in modo particolare, Lisa?
1: No, cioè
0: allora non si fa
1: sono
0: così.
1: Sono tutte uguali.
0: Ah, bravissimo.
1: Sono tutte belle.
0: Brava, Lisa.
1: Sì, ma non ne ho tante neanche con gli artisti, se ci penso bene. Perché è vero, faccio l'intervista, poi non conservo le foto o non le passano, o sì, varie le cose chiedi, le fanno gli altri, certo. E tu non le hai, quindi è un po' complicato. Che ci tengo tantissimo, ma non ne ho neanche tantissime con i personaggi famosi. Loro sono più fortunati, evidentemente. E poi non è quella cosa che mi viene in mente se trovo qualcuno di famoso.
0: Di fare la foto? Beh, no, anche io non chiederei la foto. No, sai a chi l'ho chiesta recentemente, un anno, due anni fa forse, quando non stavo tanto bene, ero andata a una presentazione di un libro di due personaggi che mi piacciono veramente tanto, e là ho aspettato la fine, ho fatto la coda, che è una roba che io odio, ma l'ho fatta lo stesso, anche se non stavo bene, per avere l'autografo e fare una foto con loro due, dove io sono orribile perché non stavo bene appunto quel periodo. Loro due sono venuti così, però mi piacciono molto, sono contenta di avere quella foto lì.
1: E ci sta.
0: Sì, oltre a tutti i cantanti, artisti, eccetera, eccetera.
1: Chi dice, nel 2008 io ho pettinato, ho aiutato al Festival Show, tra l'altro. Foto con diversi artisti, Lola Pons, Sonore e tantissimi altri. Lui è Alessandro, che salutiamo.
0: Che poi la Lola Pons, che persona veramente molto, molto carina, che è, si fa sempre piacere sentirla. Allora, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vuoi ascoltare la canzone che fa? Azzurro come te, come il cielo e il mare, giallo come il sole.

0: allora con quale personaggio famoso avete una fotografia?
1: Ma sono cintura nera i nostri ascoltatori. Lei è Loretta, dice io ho foto con tutti i Pooh.
0: Anch'io.
1: Con Mauro.
0: Compreso
1: Bertoli.
0: Anche Riccardo Fogli, sì.
1: Sì. Cofondatore dei Pooh, con
0: non
1: Umberto Tozzi, con Zaia, Paolo Bonolis,
0: no.
1: Sava della Zona.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Sì.
1: Ma non ci abbiamo una foto importante.
0: Che foto?
1: Quella con Massimiliano Ossini.
0: No, Loretta, come hai fatto a fare la foto con Massimiliano Ossini? Anche noi la vogliamo.
1: Ma quanto bello è quell'uomo.
0: Mamma mia, ragazzi, ma che invidia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ovviamente tutti da ballare.
1: Annalisa e UJ con Non Marianiella, poi Pino Daniele con Un cielo senza nuvole, Tre De Palma con Ecstasy.
0: E ce li siamo cantati e ballati tutti.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Poi dobbiamo dire la verità, abbiamo scritto la nostra ascoltatrice Loretta, che ci ha girato la foto con il nostro prefe della vita Massimiliano Ossini, e le abbiamo detto: ma è veramente bello Loretta così come sembra? Lei ha detto di più, e già lì insomma ci ha fatto una grandissima invidia.
1: Sapete, e poi che abbiamo... lui scia tantissimo, fa le settimane bianche. Noi abbiamo pensato di andare con lui, aspettarlo in baita col bombardino, e lui può sciare quanto vuole.
0: Allora, Massimiliano Ossini, se per caso ci stai sentendo in questo momento, noi due vorremmo farti da insomma assistenti, portaborse, accompagnarti nei tuoi viaggi in giro per il mondo, tutto quanto il resto.
1: Segretaria.
0: Perché è già sposato purtroppo con un'altra, con cui ha peraltro anche dei figli, quindi non si può
1: fare altrimenti.
0: Che peccato.
1: A proposito di foto con i VIP, ci mandano la foto con Giorgia, splendida, gentilissima. Lui è Sandro da Verona, a Punta della Suina Gallipoli. Sai che lei ha una casa e adesso ha anche un locale da quelle parti.
0: E certo, avete mai fatto una foto con dei VIP, ragazzi? Con chi?
3: Salvati questo numero 393.

0: nostra amica Iris,
1: sì,
0: la quale è non fan di Vasco, ma proprio discepola, nel senso vive in adorazione di questo mito della musica italiana.
1: Noi diciamo sempre che lei ha una certa, un certo periodo
0: a
1: dell'anno.
0: Giugno, lei a giugno va in tournée.
1: Parte,
0: Iris.
1: Parte.
0: Perché lei parte e fa tutte le tappe di tutti i concerti, di tutte le repliche, di tutto il tour di Vasco. Tutto
1: è
0: intero.
1: Bravissima su questo, ma sentiamo lei.
2: Ciao Radio Bella Monella, allora io sono sfortunata, non ho una foto con nessuno di famoso, ma mia mamma l'anno scorso al concerto di Vasco ha avuto la fortuna, essendo nel fan club, di essere pescata e di vincere una foto e 5 minuti nel backstage con Vasco Rossi, quindi lei ha la foto con Vasco e ha avuto anche la possibilità di parlarci, quindi fortunatissima. Ciao mamma Stefania, ti voglio bene.
0: Stefania, ma quanta invidia!
1: Un sacco!
0: Ma veramente ragazzi, incredibile!
1: Ci manca. Mandano la foto con Massimo Ciavarro a Lampedusa, due ascoltatrici. Alice invece, non serve che vi dico chi è, no, Giovanni Mucciaccia.
0: Figurati se non lo conosciamo. Fatto? Ci mancherebbe.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Laura Pausini, tra te e il mare. Stanno arrivando un sacco di foto, un sacco di video. Chi ha incontrato Renga, Nek, Biagio, chi ha incontrato Marco Masini, chi il mitico Marco Pantani, ha fatto anche un quadro insieme.
1: Mamma mia ragazzi, che robe stupende.
0: Poi abbiamo chi ha incontrato Paolo Ruffini con il suo spettacolo qui c'è una squadra nella foto che ci ha inviato.
1: Un sacco di gente.
0: Persona meravigliosa scrive: gentilissimo, spettacolo emozionante.
1: Va bene ragazzi, grazie per tutte le vostre foto bellissime, video e quant'altro. Ciao Eli, a domani.
0: A domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaiezzi, stessa direzione su Belle Monella, apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma quanto siamo già divertiti, Alvise? Quanto? Ma quanto stai ridendo già?
2: Poco,
1: ragazzi,
2: molto poco.
1: Poco, però... perché sta piovendo pure, esatto, tutta la giornata. Però

0: anche in questo giovedì a chiudere la settimana, fra poco insomma manca poco al weekend.
1: Possiamo citare una filosofa degli anni 80-90?
0: Chi è?
1: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
0: Mi pare che facesse così.
1: Sì,
0: però,
1: sì,
0: no.
1: Sì.
0: Ma poi chi era?
1: Scusami. Vanna Marchi.
0: Ah, certo.
1: Vanna Marchi.
0: Un po' di sale?
1: Che salutiamo, che salutiamo. Assolutamente. Detto questo, amici, fino alle ore 18, tra poco arrivano i titoli di notizie casuali, stiamo già facendo oliare la ruota della fortuna.
0: Sì, a proposito, mancano 2 litri d'olio, se vai a prenderli giù è meglio, sono 35 euro, per favore.
1: No, okay. 2 litri d'olio
0: litro,
1: ad oggi?
0: Al litro.
1: Ah,
0: al litro.
1: Okay, va bene.
0: Adesso andiamo avanti con la musica, Negrita, Magnolia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Angelina Mango con La Noia su Radio Bella e Monella. Prego, giriamo la nostra ruota della fortuna per i titoli di notizie
1: casuali.
0: L'ultimo
1: litro d'olio,
0: vai.
1: Cosa succede?
0: Attenzione, attenzione, eccolo qua, ce l'abbiamo.
1: E allora, numero abbiamo. 85.
0: Esattamente, 85.000.
1: Vedi, rosso però, 85 rosso.
0: Ah, cioè, no, questo non siamo un casino, Andrea.
1: Cioè, la ruota della fortuna.
0: Vabbè. Detto questo, amici, andiamo con il primo titolo di oggi.
1: Vai.
0: Valeria Marini, sesso a tre? Meglio con due uomini che con due donne. Mi masturbo tutti i giorni perché penso troppo.
1: Questa è Valeria Marini.
0: I problemi tuoi, Valeria, mi ci vorrebbero.
1: In effetti, pensa troppo.
0: Mamma mia, assolutamente.
1: Io la metto in anticipo, io la metto senza dire la parolaccia.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Non l'ho fatto.
0: Quindi tu stai dicendo che lei non pratica mai
1: nulla. Io non dico nulla.
0: Non pratica mai dell'autoerotismo.
1: Io, signor giudice, non ho detto nulla.
0: Io sono stato in silenzio.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.
1: Il Marra Marrakesh è finita la pace qui su Radio Bella e Monella. Signori, siamo nel bel mezzo delle nostre, anzi, i nostri titoli di notizie casuali, quindi è il momento di girare la nostra ruota. Vai!
2: Di nuovo, attenzione.
1: Ho fatto la carica prima.
2: Bravo, ci sta. Attenzione, ed eccolo qua!
1: Che numero è?
2: È la numero uno, signori.
1: Ma sempre, ogni volta che tu vai a pescare, guarda che secondo me ti stai ingannando qualcuno.
2: Sono pigro.
1: Sì. Albisopoli la chiameremo dopo.
2: Esiste già ed è in Friuli. Li salutiamo. Assolutamente. Monica Bellucci, mia figlia Deva mi supera ed è bellissimo. Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai.
1: Tim Burton, quello che abbiamo avuto non finirà mai. Tra l'altro non è il padre di Deva,
2: no.
1: Perché è l'altro,
2: è Cassel,
1: esatto. E con lui invece sì.
2: Vincent Cassel credo che non abbiano chiuso i rapporti, ecco.
1: Però hanno comunque una figlia di mezzo, quindi in qualche modo avranno rapporti.
2: Vabbè, credo che
1: brava
2: sia,
1: Deva comunque.
2: Credo che sia anche maggiorenne ormai Deva, quindi insomma.
1: Cosa c'entra? Non è che quando è maggiorenne basta, non ci vediamo più. Comunque brava Deva, tra l'altro l'ho vista anche in qualche interpretazione, è molto brava, davvero ha superato la madre, bisogna dirlo.
2: Ma cosa vuol dire ha superato la madre? In quanto bravura?
1: Sì, molto brava. Okay. Come a livello attoriale, non so dicendo.
2: Beh, però,
1: in bellezza, signori, mi dispiace, nessuno toglierà dal mio cuore Monica Bellucci.
2: Ad esempio, prendiamo Beetlejuice 2, tu l'hai visto?
1: No.
2: No?
1: No.
2: Ok, perché lì dentro, cioè, credo che sia l'ultimo lavoro fatto proprio da Monica Bellucci.
1: Ah,
2: esattamente.
1: Sì,
2: secondo me tu l'hai visto, ma non vuoi dire quello che stai pensando.
1: No,
2: perché hai un sorrisino che non me la dai a bere.
3: Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.

0: attenzione!
1: Non è in Friuli, è in Veneto. È attaccata a Fossalta di Porto Nuovo.
0: Non è in Friuli, capito?
2: No, scusate, chiedo venia, mi sembrava. Ho letto male.
0: Cosa brutta. Così,
2: pazienza, oh.
0: Vabbè, ma scusatelo, tutto ciò che è fuori da Venezia centro storico per lui è.
2: È tutto a casa mia ormai.
0: Non
2: posseggo terreni.
0: Non possiedi nulla in questo momento.
2: È un po' un peccato. Sì. Va bene, amici, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Era un po' un qualunque
2: sembrava
1: cosa.
2: Stessi cadendo.
1: Sembravo quasi Corrado. Comunque Max Gazzè, Nicolò Fabi con Vento d'estate.
2: Adriano Celentano, Amore no.
1: E Francesco Baccini con Da sotto questo sole.
2: E ci siamo, 16:42 minuti, siete su Bella e Monella.
1: Perché Corrado è con noi, non so perché.
2: Stavo cadendo anche io. Amici, direttamente dai social network, ok?
1: Ma davvero?
2: Abbiamo trovato una domanda interessante che riguarda gli aeroporti, ok?
1: È vero. Possiamo anche citare chi ci ha fatto venire quest'idea?
2: Va bene.
1: Perché l'ha fatta questa domanda lui, no? Il nostro caro Alvise, che era insieme a noi, insomma, recentemente, in passato, quando ancora era Care. Ok, te lo ricordi,
2: esatto,
1: lo salutiamo,
2: sì, l'attuale Marachelle.
1: Esattamente, è venuto qui a trovarci diverse volte, quindi lo salutiamo. Ha fatto una domanda, adesso lui sta seguendo molto il rugby, ok? E ci ha fatto una domanda a tutta la sua community e quindi anche a noi, perché eravamo lì ad osservare, che parlava di palestre all'interno degli aeroporti. Uno dice, quando c'hai tipo 2 ore di scalo, ok, che fai in aeroporto? Perché non metto una bella palestra che vado lì, mi alleno e poi vado via?
2: Esatto, eh? Come passeresti il tuo tempo diversamente, esatto, dall'attendere magari con il telefono in mano o con un libro? Anche, esatto, perché no?
1: Quella al Vise voleva una palestra, voi invece cosa vorreste avere in aeroporto? Cosa aggiungereste in aeroporto in questi momenti un po' buchi?
2: 393 7366 170
0: Radio Bella e Monella.

0: con la notte su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 cosa aggiungereste in un aeroporto, cioè che tipologia di comodità che magari potrebbe far piacere anche a voi.
1: Sentiamo la sua idea, vai.
0: Dica.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, Bagnocchi.
3: Grazie.
2: Io aggiungerei una stazione radio, che così uno può dire la sua e tutti lo sentono.
1: Cioè praticamente okay. Una specie di megafono in mezzo all'aeroporto.
0: Ok, un po' come che ne so, magari alcune tipologie di banche, come alcune tipologie di supermercati hanno la loro radio, quindi anche loro dovrebbero avere. È un peccato, piuttosto portiamoci noi.
1: Ma forse intendeva qualcosa di utilizzabile dai passeggeri che sono lì in giro,
0: okay.
1: Potrebbe essere
0: okay,
1: questo.
0: Ok.
1: C'è Bea che ci scrive: ciao, sono Beatrice da Treviso, per l'esattezza Ponzano Veneto.
0: Va bene,
1: siamo
0: calmi.
1: Aggiungerei uno di quei parchi avventura, però interni, con ostacoli, trampolini, strutture strane, insomma qualcosa per divertirsi. Sì,
0: ah,
1: va bene,
0: okay,
1: ci piace. Poi lei ci ascolta tutto il giorno, ha detto, quindi dal
0: grande
1: ti veniamo a trovare, Bear.
0: Possiamo dirle, sei una top player.
1: Top player.
0: Adesso
1: così possiamo dirlo?
0: Stiamo dicendo volte,
1: non so,
0: troppe volte. Quindi 393-7366-170, cosa aggiungereste in un aeroporto?
1: L'abbiamo detto top player.
0: No, non l'abbiamo ancora detto, top player.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1997, la voce incredibile di Pino Daniele, Che male c'è, su Belle Monella. Esatto, bravo, pelle d'oca tutte le volte. 393 7366 170, vi stiamo chiedendo cosa aggiungereste all'interno di un aeroporto come servizio da poter praticare tra uno scalo e l'altro.
1: Ecco, per esempio, in aeroporti molto molto molto grandi si trova quasi di tutto, cioè ci sono anche parrucchieri, ci sono anche...
0: Davvero?
1: Eh sì, per okay. esempio, adesso facciamo un esempio più vicino a chiunque ci possa ascoltare, perché magari
0: Kuala Lumpur.
1: No, esatto, no. Un aeroporto molto grande può essere difficoltoso da raggiungere, però gli aeroporti molto grandi sono un po' come le stazioni molto grandi, e la stazione di Milano, per esempio, quella centrale, okay. per intenderci, ha tutte queste cose qua, quindi parrucchieri, quindi negozi chiaramente, fast bar, food. Pub, fast food, ristoranti. C'è anche una palestra, se non sbaglio, nei pressi, però non ho ancora capito come arrivarci.
0: Sì, all'interno.
1: Continuavo a girare e dicevo, ma dove?
0: Evidentemente te l'hanno rubata. O continuavano a spostarla mentre, perché era una palestra mobile, capito?
1: Capito che storia?
0: Quello.
1: Mamma mia. Anche Francoforte è così, che però anche quello Francoforte. È un aeroporto.
0: Capito? L'aeroporto di Francoforte, sì. Bene o male, anche Madrid, ci sono stato di recente, sì. È molto molto grande.
1: Grande quanto Venezia, quello di Francoforte. Cioè.
0: Ah, davvero?
1: È gigantesco.
0: È gigantesco. Amici di
1: Francoforte. Prendere una parte all'altra.
0: 393 7366 170, cosa aggiungereste in un aeroporto?
2: Radio Bella e Monella.

0: la pazza gioia, come mi diverto!
1: Perché sei un top player, Lello.
2: Esatto, tutti quanti siete dei top player. 393-7366-170.
1: Cosa aggiungereste in aeroporto?
2: Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: ballare e da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutto.